0: Illuminiamo il sabato sera su Radio DJ, One Nation, One Station e su M2O in contemporanea. Nello stesso momento, dalle 11 a mezzanotte sulle due radio gemelle. Va in onda la DJ Parade, la classifica dance con Albertino al microfono, che poi sarei io. Che poi sarei. Ciao, sono Albertino, visto che sono io.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Hai capito che
1: sei tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qui, ho parlato adesso.
0: Tu sei Fargetto in regia.
1: Esatto.
0: Allora, la DJ Parade, 20 posizioni, sabato 9 maggio, e due nuove entrate questa settimana, una numero 1 che non è cambiata o è cambiata, non ve lo dico, se no spoiler, non è carino. Io direi, Mario, se tu sei d'accordo...
1: E io sono d'accordo.
0: Benissimo, potremmo ascoltare le due canzoni che ci lasciano e poi partiamo con la nuova DJ Parade. Ci lascia il remix di So Easy, Olivia Dean. E anche Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabian. E quindi possiamo cominciare. E cominciamo subito con la prima delle due nuove entrate di questa settimana.
1: Nuova entrata.
0: La prima nuova entrata della DJ Parade numero 20 è Shinyuku, la nuova di Frankie Rizzardo.

Houston e la sua Shinyuku. Al numero 20 questa settimana apre la DJ Parade. Al 19 invece c'è In The Music, I Got The Love, il remix di 26.

0: ascoltato, perché ci sono ancora loro in questa versione 2026 di 26, era In The Music, number 19, DJ Parade. Al 18 invece,
1: la seconda nuova entrata.
0: La seconda nuova entrata di questo weekend, in 18ª posizione, è Awake Tonight, Afrojack, David Guetta and Sia.

voce inconfondibile di Sia, i suoni di Afrojack e David Guetta era Awake Tonight, la seconda e più alta nuova entrata di questo weekend nella DJ Parade. Al 17 c'è Mo Black con Man on the Moon. Al 16 Kato featuring John con la ex numero 1 Turn the Lights Off. E al numero 15 questa settimana Anima con Beautiful.

15ª posizione nella DJ Parade Anima con Beautiful, la classifica dance su Radio DJ e su M2O, come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte, continua. A 14 Metaboy e Samsara con Yala FG. In 13ª posizione Federico Scavo con Show Me Love. Al 12 ancora David Guetta con Jennifer Lopez, Save Me Tonight. E in 11ª posizione Gianni Romano con You Rock My World, Velafro Remix.

era You Rock My World, una canzone particolarmente attuale visto il successo che sta ottenendo il film biografico di Michael Jackson. You Rock My World, Gianni Romano, ricantata, la versione che abbiamo

Era Embers, ex numero 1 della DJ Parade, Robin Schulz, numero 8 questa settimana. A 7 continuiamo con Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait. La sesta posizione è occupata da Prosper e Clooney con Free Your Mind. E al numero 5 nella DJ Parade c'è Mick con il remix di Fabulous.

Era il remix di Rivaz, che è un DJ producer italiano, che salutiamo, di Fabolous di Meek, al numero 5 questa settimana della DJ Parade. Al quarto posto, Kungs, Boys Noise con Getaway. Al numero 3, Medusa, con la nuova I Don't Wanna Go Home. E al secondo posto, in salita, Bebe Rexha e i Faithless con New Religion.

Questa è una canzone molto famosa dagli anni 90, era una delle hit più importanti dei Faithless. L'originale si intitolava Insomnia, qui è diventata New Religion nell'interpretazione di Bebe Rexha insieme ai Faithless. Al numero 2 questa settimana della DJ Parade. Non ci rimane altro che... Fermi tutti! La numero uno, anche questa settimana, nella DJ Parade è... Talk to You, degli Another.

0: Dire che abbiamo proprio una bella numero uno, ma che se la merita. Era un bel po' che non c'erano dei successi così belli come questo, eh?
1: Bellissimo.
0: Era Talk to You, ancora numero uno della DJ Parade. E con gli Another e Talk to You finisce anche questa settimana la nostra classifica Dance. La DJ Parade tornerà sabato prossimo 11 mezzanotte in contemporanea su Radio DJ e su M2O, sulle due radio gemelle. E se volete riascoltarla potete scaricare le nostre app, lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Grazie Mario.
1: Grazie Alberto.
0: No, grazie Mario.
1: No. Sei tu che
0: No. Lascia stare, dai. Offro io.
1: Allora sì.
0: Andiamo via. Sì. Ci sentiamo il prossimo weekend. 11 mezzanotte, Radio DJ M2O con una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.

0: Davvero? It's DJ time again! Ciao, sono Albertino e tutti i weekend dalle 2 alle 3 il sabato su M2O e poi la domenica in replica su M2O e ancora il venerdì sera in replica su Radio DJ, it's DJ time! Alba al microfono, Fargetta regia. Ma Mario?
1: Ciao Alberto, eccomi qua.
0: Non ti vedo.
1: No, no, come no, sono qui.
0: Ti sento.
1: Posto, a posto.
0: Allora, la puntata di sabato 9 maggio, ricca di musica che sicuramente piacerà molto agli amici della cassettina, ma anche alle nuove generazioni. Siamo andati a ripescare un po' di sound dal nostro archivio. Avremo il momento con Prezioso, il disco Prezioso. Ci sarà Molella col suo Mega Mix. Ci sarà anche un po' di musica nuova e vi racconterò una storia. Quindi è tutto pronto per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time! DJ Time!
0: Il DJ Time questa settimana comincia con Sweet Dreams della Bush.
3: It's DJ!

0: E se chiudi gli occhi cosa pensi quando ascolti sta canzone?
1: È Acquafana, Riccione, 12.000 persone che alzano le braccia destra e sinistra
0: e fanno la ola. 1994, è stata proprio quell'estate che è successo, caro Mario. L'estate di Sweet Dreams della Bush. Le sonorità sono molto simili, l'anno è lo stesso. Questa è Tonight is the Night di Le

0: Le versioni originali, ci sono molte canzoni degli anni 90 che sono state rifatte con sonorità più attuali, questi sono proprio suoni di quel periodo là. Era Tonight is the Night, Le Click, DJ Time Again. Sabato 9 maggio, domenica in replica, venerdì ancora su Radio DJ. Questo è il brano This Time Sexy Night, dallo stesso anno il mio amico Mario Fargera.
1: Oh, sono io,
0: Sei tu?
1: Sono io, sono io.

0: testo di questa canzone, non lo sa neanche Mario.
1: No, parole buttate come dici tu a caso.
0: Sì, sì, tutto un po' caso, era Fargetta appunto con This Time, Sexy Night. 1993, Ice MC, Take Away the Color.

0: addirittura con quattro brani dello stesso periodo 94-93, con sonorità proprio di quel mondo là degli anni 90, del DJ Time e degli amici della cassettina. A chiudere c'era Ice MC con Take Away the Color.
1: Boom shak- DJ, boom sh- DJ, boom shakala. DJ Time, Albertino's on the mic.
0: Come on, get up. Ma tu come on, get up, Giorgio?
2: Sì, oggi sì.
0: Anche Mario come on, get up, eh? Era Ice MC, proprio lui, quello del jingle, eh?
3: Sì, lui.
0: L'originale?
3: Sì.
0: Che abbiamo rivisto, tra l'altro, qualche anno fa, un paio di anni fa. Giorgio, dove l'abbiamo rivisto? Vediamo se ti ricordi.
2: L'abbiamo rivisto a Malta.
0: A Malta!
2: Con lo zaino, sì, molto bello.
0: Con lo zaino molto brutto, no? Molto bello. Sì, sì, mi ricordo. Va bene, allora siamo arrivati al momento del disco prezioso, come tutte le settimane alle DJ Time, come avete sentito è già collegato con noi Giorgio Prezioso. Possiamo sapere che cosa ascolteremo questa settimana?
2: Allora, ascoltiamo sulla base di Mac, Fabulous, Bacon Popper, Beastie Boys, David Guetta, Dead or Alive, Deep Swing, Daft Punk, Outwork, The Colors e Offspring.
0: Tu garantisci che su una sola canzone riesci a farci stare tutti questi brani?
2: Assolutamente sì, garantisco.
0: Sei disposto a firmare anche una liberatoria?
2: Sì, sì, firmo, firmo. Sì,
0: ok, ha firmato, eh? Sei testimone tu,
3: Mario. Sì, sì, sì, sì.

Beh, comunque Madonna non è la prima volta che ci fa ballare, ci ha fatto ballare tanto negli anni 80, negli anni 90, poi insomma ha fatto anche canzoni pop oppure ballate. Adesso è tornata con una canzone dance insieme alla giovane Sabrina Carpenter, Madonna con Bring Your Love, novità nel DJ Time. Per chiudere questa sequenza di musiche nuove, di sabato 9 maggio o domenica in replica, nel DJ Time torna Joel Corey insieme a Ra. Questa è Devotion, Sweet Emotion.

0: suono Devotion, Mario? Ti ricordi? C'era una che si chiamava Wanna Give You Devotion.
1: Esatto.
0: È questo.
1: Lui ha usato la tastierina.
0: È una cover.
1: No, no, no, il cantato è diverso.
0: Allora, gentilmente, Mario,
1: sì,
0: puoi andare in archivio a prendere quella di cui stiamo parlando?
1: Vado! Eccola.
0: Eh sì, è questa.
1: È quella.
0: È un'altra canzone degli anni 90, giusto?
1: Giusto.
0: Vabbè, allora piccola pausa. Tra poco ritorniamo e vi racconteremo una bella storia. Ma prima i Black Street featuring Dr. Dre con No Diggity.
2: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Welcome to DJ Time.

0: Correva l'anno 1996, Dr. Dre prodotto questo capolavoro insieme ai Black Street, era No Diggity, detta anche a Diggity Dagda. DJ Time, il programma sabato dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica, in replica anche su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload. Adesso, indovina?
1: Racconti una storia, Alberto.
0: Racconto una storia.
1: Vedo l'ora.
0: Leggio.
1: Eccolo.
0: Luce bassa.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Vado. Vuoi sapere quale storia racconto oggi?
1: Sì.
2: Oh yeah. Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Sweet Dreams Are Made of This. Degli Eurythmics. È senza dubbio una delle canzoni pop più famose della storia. La sua inconfondibile melodia iniziale è diventata il marchio di fabbrica dei suoi autori. La canzone è Sweet Dreams. Loro sono gli Eurythmics. Sweet dreams are made of this. La cantante scozzese Annie Lennox e il musicista inglese Dave Stewart formano gli Eurythmics a cavallo tra gli anni 70 e 80, sulle ceneri di un altro progetto chiamato The Tourist. I tre album della band sono le prove generali per quello che faranno dopo, quando decidono di separarsi dagli altri componenti del gruppo per formare un duo. Sia Annie Lennox che Dave Stewart sono attratti dalla prima musica elettronica sperimentale. Il primo album degli Eurythmics, però, è un flop ed è soltanto grazie ad un prestito di 5.000 sterline da parte di una banca che riescono a organizzare un piccolo studio in una specie di stalla per cavalli dove registrare il secondo album. Giocando con alcuni sintetizzatori e strumenti analogici, Dave Stewart compone per caso la famosa melodia iniziale di Sweet Dreams, sulla quale Annie Lennox improvvisa alcune strofe. Gli Eurythmics sono convinti di avere prodotto la hit che avrebbe svoltato la loro carriera, e hanno ragione. È una canzone unica nel suo genere, senza strofe ma con un solo ritornello, dall'inizio alla fine. Grazie al supporto delle radio e dei DJ delle discoteche, nel febbraio del 1983 Sweet Dreams, sottotitolo Are Made of This, raggiunge il secondo posto nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra e in estate anche la vetta negli Stati Uniti. Sweet Dreams è un successo internazionale, così come il videoclip, trasmesso a ripetizione da MTV. Anche se la canzone viene utilizzata nei club e nei festival come inno dance, in realtà il testo è molto introspettivo, a tratti oscuro e ambiguo. Secondo un sondaggio di Spotify del 2013, il testo di Sweet Dreams è quello che è stato cantato per più tempo nel modo sbagliato. Si credeva infatti che Annie Lennox dicesse «Sweet dreams are made of cheese», formaggio, e non this. In ogni caso, Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics rimane una delle pietre miliari della musica pop, entrata nell'immaginario collettivo a tal punto da essere utilizzata in ogni occasione possibile, dalle partite di calcio ai compleanni. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics. Sweet.

0: oggi abbiamo raccontato la storia di Sweet Dreams, di Eurythmics, Dave Stewart e Annie Lennox. Dove di solito nel DJ Time ci occupiamo, siamo specializzati in musica anni 90, questa è forse una delle poche eccezioni degli anni 80 che sono ancora molto molto attuali e ancora la suoniamo anche nel DJ Time quando lo facciamo dal vivo. Quando lo facciamo dal vivo non c'è solo Fargetta, non c'è solo Prezioso, non c'è solo Albertino, c'è anche Molella.
1: Eh sì,
0: eccolo, e ce l'abbiamo anche nel programma tutti i weekend con il suo Megamix. Ben trovato.
1: Esatto, eccomi qua, grazie, saluto tutti quelli che ci sentono e tutti quelli che ci vengono a trovare in giro quando facciamo DJ Time e non, diciamo.
0: Yes. Che cosa sentiamo questa settimana nel Megamix?
1: Allora, oggi partiamo con un remix fatto da me dei Gemelli Diversi di Mary, poi ci saranno i Brooklyn Bounce con Bass, Beats and Melody, Dildo degli Interactive, Bartez con On The Move, Wonderful Days di Starflash, Robert Miles col Children e a chiudere Safri Duo con Play The Life.
0: Benissimo, ascoltiamolo insieme il Megamix di Molella.
1: Eccolo qua, ciao a tutti.

Era il 1995 e lui era uno degli 11, mi pare, figli di Bob Marley, Ziggy Marley, che poi abbiamo anche incontrato quando facevamo il DJ Time su Radio DJ. È venuto a trovarci, era The Power to Move Remix. 1993. Momento dance per Freddie Mercury. Questa è Living on My Own.

0: era Living on My Own, conosciuta anche come
1: Tirolese. Alberto,
0: Tirolese. Ah, perché tutti la chiamano così, o alcuni. Living on My Own, Freddie Mercury, DJ Time.

Era Seven Ways to Love, bellissima, Cola Boy 1991, è proprio l'inizio di una decade che per noi è stata bellissima, quella del DJ Time, che tra l'altro questa settimana chiuderemo con una canzone dello stesso anno, dei Two Unlimited, si intitola Get Ready for This

0: I Two Unlimited con Get Ready For This. Anche questa è una delle tantissime canzoni degli anni 90 che poi è stata ricantata, risuonata, remixata. E vabbè, è il destino di quella decade. E anche Mario è stato ricantato, risuonato.
1: Io ricantato.
0: No? Allora io vado, tutti fermi?
1: No, vengo via con te, Alberto.
0: Allora si va, sì. si va via. Ci sentiamo il prossimo weekend. Grazie a tutti gli amici della cassettina, grazie agli amici del DJ Time, di qualsiasi generazione voi siate. Io vi auguro un buon weekend e vi aspetto sabato prossimo dalle 2 alle 3 su M2O, oppure domenica, o anche in replica su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e troverete la puntata in reload. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: Grazie a Preziose Molella. Buon weekend, alla prossima settimana col DJ Time. It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Abracadabra. Questa è la voce di Lady Gaga su M2O. Oh, sono le 6 in punto, appena scoccate. Mattinata del lunedì 11 di maggio che inizia così con l'ultima canzone della notte e tra pochissimo la prima canzone della mattina. Dai, cominciamo.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Le 6 in punto, chi vi parla è Claves, questa mattina al posto di Walter Pizzulli. Turno di riposo per il nostro uomo della sveglia, tornerà prestissimo. Noi nel frattempo stiamo insieme fino alle 9, ora ripartiamo con i treno stop.
1: M2O.

0: fatto che all'inizio e alla fine delle sue canzoni c'è il suo tag in cui lui dice Another One. L'abbiamo sentito adesso in sottofondo. È il nostro brano che arriva al termine del Non Stop. Queste sono le tre canzoni che ci fanno iniziare al meglio la giornata e la settimana, anche oserei dire. Qui in onda su M2O, bentrovati e buon lunedì a tutti.
1: Hey, Claves, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Ecco.
1: Inizio di settimana.

0: grazie a Joel Corry, DJ inglese, che tra l'altro sentiamo anche su M2O il primo martedì del mese in DJ Mag Session, è tornato con questa nuova versione insieme alla voce di Ra, cantante che avevamo già trovato in altri pezzi come per esempio This Rhythm dell'anno scorso. Questo è l'M2Hot.
1: M2O.

0: passato in una versione più aggiornata è successo con questo pezzo dei primi anni 2000, nella versione originale del 2002, poi grazie al remix del 2003 di Maltir Solveig e poi di nuovo nel 2026, quindi nell'anno nel quale ci troviamo adesso, grazie alla versione di Jonas Blue. Madan è il titolo del pezzo. 6:22 della mattina qui su MDO continua, e anzi la nostra diretta va avanti fino alle 9 con più musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
5: I know I should sleep, but the voices in my head go.
4: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

tante hit pescate da quell'album che l'ha riportata lo scorso anno al centro dell'attenzione, posto che Taylor Swift è una di quelle cantanti, insomma, che non è che proprio sparisce del tutto quando non fa musica. Opalite è il titolo del brano nella versione remix di Bunt, quella che mettiamo qui su M2O e quella che abbiamo messo anche alle 6:30 della mattina. Lasciatemi salutare anche gli ascoltatori che piano piano si aggiungono a questo orario qui, quello di solito presidiato dal morning show di M2O, che tornerà prestissimo. Nel frattempo io mi chiamo Claves e sto con voi fino alle ore 9. Adesso sono prontissimo per mettere il primo M2Old della giornata, canzone che ci riporta nel

0: la canzone che ci riporta nei primissimi anni 90, siamo nel 1991, loro sono il gruppo inglese Right Say Fred, che prende il nome tra l'altro da una canzone inglese del 62. I fratelli Fred e Richard Fairbus con la voce di Jocelyn Brown, la voce della cantante che sentiamo anche ora in sottofondo, nella canzone Don't All Just Kiss. L'Emmet World alle 6:30.
1: Sponsored by Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

tempo fa, che fa parte però insomma della loro nuova musica che hanno fatto da quando sono tornati insieme. Wait So Long è il titolo della canzone. A proposito di brani di qualche anno fa che tornano in una versione restyle, questa è Turn The Lights Off.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
8: We are M2O.
9: Tonto, mica è tonto, tonto. Giocherò tonto, da ricapasserle.
8: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

11 di maggio, a quest'ora della mattina, gli ascoltatori di Walter so che hanno un tema molto caro, che è quello della sveglia, ovviamente, no? Essendo un orario abbastanza particolare, no? Quello in cui molti si sono svegliati da poco, molti sono già qui da tanto tempo. Una delle cose che mi piace fare poi è andare a vedere gli ascoltatori che mandano i messaggi già da tipo le 4 e mezza del mattino. Allora, il concetto di sveglia è una delle cose abbastanza personali. Ognuno ha il proprio modo di svegliarsi, la propria tecnica che funziona su di sé, la tecnica personale, però tutti quanti nell'epoca in cui stiamo vivendo, cioè nell'11 maggio del 2026, abbiamo un vantaggio, quello di poter contare sulla tecnologia, cosa che non potevano fare per esempio le persone che vivevano nel passato. Ho recuperato un simpatico articolo del Post che racconta quali sono i metodi più efficaci che usavano i nostri antenati per svegliarsi. Allora, senza andare troppo indietro, magari qualcuno di voi negli anni 80 si ricorderà il numero 114 che bisognava chiamare per richiedere la sveglia telefonica della SIP, ok? Questa era una delle cose che, se non avevi la sveglia, quella diciamo a orologio normale, che poi tra l'altro si è diffusa nella seconda metà dell'Ottocento, era abbastanza difficile. Ma ci sono dei mestieri che esistevano in passato, nella rivoluzione industriale, per esempio nella Londra della rivoluzione industriale, chiamato il knocker upper, cioè significava, cosa significa? Che un signore girava per le strade della città e tu potevi richiedere il servizio della sveglia da parte di questa persona che si faceva praticamente tutte le prime ore del mattino a bussare alle porte secondo gli orari che uno aveva chiesto, insomma, diciamo, nei quali doversi svegliare, ok? C'erano anche dei metodi abbastanza ingegnosi, con degli orologi fatti con delle candele che quando finivano di bruciare facevano attivare un suono che ti svegliava. Insomma, ognuno trovava il proprio modo. I più classici, quelli diciamo affidati un po' alla tradizione, erano quelli delle campane della mattina, oppure il grande classico, cioè il gallo, che oggi quando lo sentiamo ha un che anche un po' di antico, no? Eppure fino a non molto tempo fa, attenzione, era la vera sveglia di quelli che si svegliavano all'alba, come voi che siete all'ascolto di M2 questa mattina.

Lunedì mattina con M2O 6:56 con la canzone Just The Way You Are. Lunedì mattina anche un po' piovoso, come segnalano alcuni ascoltatori. Bisogna contrastare tutto quanto con un po' di musica e col nostro sound. Quello di Fisher e Jennifer Lopez adesso con la canzone Waiting For Tonight.

0: onda su M2O. Noi siamo pronti a ripartire, eh? Siamo pronti a ripartire insieme fino alle 9 questa mattina del lunedì.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora, per correttezza alle 7 e un minuto, eh? Non vorrei che qualcuno arrivasse in ritardo. È tutto pronto per ripartire, soprattutto con la nostra musica italiana. Arriva M2 Hit, tira sul volume, dai.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: appuntamento con l'M2Hit. Adesso andiamo avanti con i nostri tre non stop. C'è Anima con una delle sue ultime canzoni, si intitola Beautiful.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: grande successo, soprattutto grazie al famoso social TikTok, che ne ha lanciati dei remix negli ultimi tempi. Pure Mind, DJ tedesco, con questa versione sua del grande classico degli anni 80, Smooth Operator, sentita qui su M2O. Ore 7:10 della mattina. Ciao da Claves e ben arrivati anche alla tornata di ascoltatori delle 7, che ci sono quelli che vedo arrivare solamente a quest'ora, insieme a tutti gli altri che erano già qui, per esempio, nella nostra prima ora di diretta. Questa mattina al posto dell'uomo della sveglia, turno di riposo per Walter Pizzulli, mi trovate fino alle 9 con la nostra musica, con i vostri messaggi che nel frattempo continuano ad arrivare al numero 342-654-3210. Ok, siamo pronti per farvi ascoltare una canzone nuova, la nuova di Zerb, si intitola If It's Not Love.
1: M2 Hot.

partecipazione vocale di Rita Ora, una canzone che in realtà parla d'amore, ma parla di quando non è amore. If It's Not Love è il titolo di questo pezzo. Appuntamento con la musica nuova che trovi all'inizio dell'ora, che trovate all'inizio dell'ora anche questa mattina alle 7:14 minuti. Ora un po' di sound latino, Nicky Jam, questa è Hasta el Amanecer.

0: delle ultime canzoni dei Medusa si intitola Don't Wanna Go Home, cantata da Harry Camomile, racconta proprio il momento a fine serata in cui il DJ mette l'ultima canzone, in cui la gente canta se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo, e non si vuole far finire quella serata, non si vuole tornare a casa, per questo il titolo Don't Wanna Go Home. Allora, in realtà non so se la condizione nella quale si trovano gli ascoltatori là fuori sia questa, cioè secondo me c'è qualcuno che adesso firmerebbe per tornare a casa, magari quelli che sono già usciti, magari c'è anche qualcuno che sta tornando a casa, anzi lasciatemi salutare la categoria di quelli che a quest'ora sono di rientro.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: My Movies presenta...
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori,
15: ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
17: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
21: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: every day.
1: I gotta say,
0: on Emmett Rocks.

0: Kiss All The Time Disco Occasionally, un titolo lunghissimo ora che ci faccio caso. La versione remix è quella che sentiamo alle 7.30 in punto, tra pochissimo abbiamo un pezzo del 96 in arrivo, ma adesso c'è la nostra redazione pronta con tutte le ultime news.
1: L'Iran ci prende in giro ma presto non riderà più, così Donald Trump che boccia la risposta iraniana al piano di pace statunitense definendola totalmente inaccettabile. Sono almeno 9 i feriti in Ucraina per gli attacchi russi nel secondo giorno della tregua. Saranno presto a Mosca gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Negli Stati Uniti risulta positivo all'antivirus uno dei passeggeri rientrati da Tenerife, dove sono stati sbarcati 94 che erano sulla crociera focolaio. Un altro statunitense presenta sintomi, così come un francese che è stato isolato. Il ministro della cultura Giuli ha revocato l'incarico a 2 dei suoi più stretti collaboratori, Merlino e Proietti di Fratelli d'Italia, alla base delle motivazioni fondi negati al documentario su Giulio Regeni. Lo sport e il calcio, terz'ultima giornata di Serie A. L'Atalanta batte 3-2 il Milan a San Siro, la Roma vince e rimonta Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Finisce 0-0 Fiorentina-Genoa, stasera in campo Napoli-Bologna. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo instabile con rovesci soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, sole prevalente sul resto del paese. Nel pomeriggio decisi miglioramenti al centro con cieli sereni, sempre spiccata instabilità al nord e in Toscana con rovesci soprattutto sui rilievi. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.
2: The

0: You're Not Alone. Questa è la canzone degli Olive, che con un gioco di parole avevano fatto il loro album dal titolo Extra Virgin Olive. Dal Regno Unito loro sono un trio e questa è una canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, tra l'altro di ben 30 anni, perché era uscita nel 1996. Lemme Duold.
1: New Musica.

0: più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
0: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: non sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood.

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo?

la versione di Nuzzle, il DJ che l'ha remixata in questa nuova versione appunto 20 anni dopo qui su M2O, ancora più esplosiva se vogliamo nel sound. 7:51 minuti della mattina del lunedì 11 di maggio, ciao da Claves anche agli ascoltatori da poco arrivati. Allora, a proposito di tanto, ho ricevuti tanti messaggi che ci chiedevano del nostro gioco Play With Us, perché questa mattina insomma turno di riposo per Walter Pizzulli, che non c'è il morning show, ci sono io, ma c'è un appuntamento che i nostri ascoltatori affezionati soprattutto conoscono molto bene e che si aspettano da noi. E allora sì, la conferma arriva, c'è il Play With Us anche questa mattina. Peraltro la canzone che abbiamo scelto oggi è quella di Madonna, nuovissima, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love il titolo. Quindi quando sentite quella canzone, il funzionamento è molto semplice, ma nel dubbio lo ricordiamo, bisogna mandare un messaggio al numero 342-654-3210, come vedo che comunque state facendo in questa mattinata, scrivendo però Play With Us, il vostro nome e la città dalla quale appunto mandate questo messaggio, che può essere anche un messaggio vocale, può essere anche un messaggio video, a qualcuno intanto manda anche il video. Insomma, si vincono i nostri gadgets, e però bisogna mandarlo solo e soltanto quando sentirete quella canzone lì. Adesso noi andiamo avanti, e andiamo avanti fino alle 9 in realtà, no? In questa mattina poi tornerà Davide Rizzi per continuare la giornata di lunedì con voi, ma adesso continuiamo con uno degli ultimi pezzi firmati da un nostro amico, potrei dire così. Sto parlando di Bob Sinclair. Questa si intitola I Can Wait.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo, eccolo, il momento del play with us. Eccola la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love. L'abbiamo sentita adesso. A oramai 2 minuti dalle 8 del mattino. Stiamo per assegnare il nostro premio. Sono i nostri fantastici gadgets: t-shirt, cappellino, portachiavi e stickers. E sentiamo a quale ascoltatore vanno.
3: M2O, play with us, Benedetto da Padova, ciao.
2: Ciao, ciao Benedetto da Padova, spero tu abbia riascoltato questo messaggio alla radio, significa che al play with us hai appena vinto tu.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Terrestre.
2: Le 8 in punto del lunedì mattina 11 maggio, ben trovati da Claves qui su M2O. E la giornata del lunedì che continua e scorre in avanti, grazie anche alla nostra musica. Adesso i Treno Stop ripartono con Zed e Katy Perry. M2O.

0: Tiesto, la voce di Charlie XCX con Hot In It, titolo di questa canzone che stiamo sentendo oramai alle 8 minuti della mattina del lunedì, subito dopo questo non stop, cioè proprio al termine di questo non stop che era partito qualche minuto fa, ma avevo preannunciato, grazie a una canzone di Zed e Katy Perry dal titolo 365, in mezzo c'erano anche i The Colors con la loro Rolling Stone. Bentrovati da Claves e buon lunedì mattina qui nella nostra diretta insieme e in prestito, diciamo, io sono stamattina a questo orario che di solito è occupato dal morning show di M2O, che tornerà prestissimo. Nel frattempo però siamo pronti anche per proporvi l'ascolto di una canzone nuova, quella che noi chiamiamo M2Hot. Questa si intitola Girl Like Me.
1: M2Hot. Le hit

0: conoscere in primis sui social con questo pezzo che tra l'altro aveva iniziato anche a circolare prima ancora di essere uscito. Nel frattempo è uscito e si intitolava Girls Like Me.
1: Più musica, more music.

uscisse, hanno avuto grandissimo successo negli ultimi tempi e noi li abbiamo ascoltati in onda qui su M2O. A proposito invece di canzoni che avevano avuto successo un po' di tempo fa, super collaborazione tra Lady Gaga e Bruno Mars, questa è

0: Smile, due voci che si sono mischiate insieme benissimo con questo esperimento musicale fatto da Lady Gaga e Bruno Mars nella versione remix che noi sentiamo qui in onda su M2 e che abbiamo fatto anche a quest'ora, cioè alle 8 e 19 minuti del lunedì mattina. Bentrovati da Claves, il Play With Us è già andato, lo dico per gli ascoltatori che lo stavano chiedendo, ho buttato un occhio al monitor dove arrivano i vostri messaggi, ma arriveranno altri appuntamenti nel corso della giornata, banalmente dalle 9 con Davide Rizzi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento. In aumento.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì.
19: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
20: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: poco e in onda qui su M2O alle 8:30 della mattina del lunedì. Siamo tra poco arrivati al momento dell'M2O, stavo guardando l'anno ed è il 1994, quello in cui stiamo per portarvi. Prima però, come sempre, la linea va alla nostra redazione che ci aggiorna con tutte le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: E di nuovo in stallo la crisi in Medio Oriente, l'Iran ha respinto il piano degli Stati Uniti, Teheran chiede la fine immediata della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz, la cessazione delle sanzioni e il rilascio dei beni iraniani sequestrati. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta il presidente americano Donald Trump che avverte l'Iran ci prende in giro ma presto non riderà più. Intanto il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran fa salire vertiginosamente il prezzo del petrolio, il Brent ha guadagnato più del 4% raggiungendo quota $105.50 il barile. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha riferito che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus e trasferiti in Nebraska è risultato positivo e un altro ha sintomi lievi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi ed è in isolamento. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia. Siamo al calcio, serata nera per il Milan, sconfitto a San Siro dall'Atalanta 3-2 e contestato duramente dai tifosi. I rossoneri sono raggiunti al quarto posto dalla Roma, vittoriosa in rimonta a Parma sempre per 3-2 con un gol al 101esimo. Il Como vince al Bentegodi con il Verona 1-0 e centra una storica qualificazione europea. La Cremonese travolge il Pisa 3-0 e torna a sperare nella salvezza. Traguardo già raggiunto dalla Fiorentina grazie allo 0-0 del Franchi con il Genoa. Stasera la 36esima giornata si chiude con il posticipo Napoli-Bologna. Ora in meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo instabile al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, sole prevalente sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio miglioramento al centro con cieli spesso sereni, rovesci a carattere sparso e regolare al nord e in Toscana. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: 90 e ci arriva più precisamente dal 1994. Siamo nel Regno Unito, lui è CJ Lewis, una delle voci più famose negli anni 90 con il suo sound che strizza molto all'occhio al reggae. Questa è Sweets for My Sweet, è il titolo dell'M2World che abbiamo scelto per voi.
1: Sponsored by
2: Mangi Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

canzone in cui lui dice "Ponle musica pa che esto no pare", cioè metti la musica, si rivolge proprio al DJ affinché questo non finisca la magia di questa notte.

0: qui su M2O. M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
3: This is David Guetta.
4: This is Tiësto.
5: Welcome in the Bob Sinclair Show.
6: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
7: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
13: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: My Movies presenta...
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
19: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
20: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
26: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Lonely, dice così questa canzone, si intitola così, Lonely. 8:51 della mattina, ciao da Claves, ancora per pochissimo insieme perché poi alle 9 arriva Davide Rizzi, ma nel frattempo per provare a portarci un po' avanti anche col pensiero e per pensare a cose belle, visto che comunque il lunedì mattina necessita di pensieri belli, c'è una notizia che riguarda qual è la settimana più economica per viaggiare quest'estate. Informazione rivolta a tutti gli ascoltatori che magari ancora non hanno prenotato le vacanze, se avranno qualche vacanza da fare nei mesi estivi e che magari vogliono provare giustamente a risparmiare qualcosa, visto che le notizie sull'aumento dei costi e la difficoltà di viaggiare, soprattutto in aereo, quest'estate si rincorrono una dopo l'altra. Allora finalmente diamo una buona notizia. Qual è la settimana migliore incrociando i vari dati? Stiamo parlando di viaggi in aereo, attenzione, poi ovviamente bisogna confrontare anche tutto il resto, però pare che al momento il momento migliore, scusate il gioco di parole, sia la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio, quindi agosto è ovviamente escluso perché come sempre è il momento in cui tutti quanti vanno in vacanza, però questo momento qua potrebbe essere il migliore. Addirittura c'è anche il giorno più economico, questo vale solamente per l'estate 26, che è il venerdì, contrariamente al sabato e la domenica che invece i prezzi in quei giorni lì schizzano in alto. Quindi avete capito, se potete farlo 29 giugno 5 luglio partendo di venerdì pare essere il momento migliore per quanto riguarda il risparmio nell'estate 2026.
1: M2O. Più musica.

0: ascoltare il resto della giornata. Spero sia la stessa cosa per voi. Grazie a Lil Nas X e Jack Harlow. È l'ultima canzone che vi metto oggi. Noi ci sentiamo presto. Nel frattempo vi lascio come ogni giorno dalle 9 a mezzogiorno con Davide Rizzi. Passate un buon lunedì. È stato molto bello essere con voi dalle 6 alle 9 quest'oggi. A presto da Claves. Ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Guidare un'impresa verso

0: verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: La domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Walter Pizzulli?
3: Intanto un saluto a Walter, ma anche a Claves, eh? Chi ci sarà domani mattina? Di sicuro adesso i French Affair.

0: inizia così lunedì mattina di M2A, un po' spicy, un po' sexy, come la canzone dei French Affair che avete appena ascoltato alle 9.03 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Dopo Claves questa mattina ci sono io, sono Davide Rizzi e lo sapete, questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove ci ritroviamo a commentare un po' le notizie della giornata. Ma la prima vera grande notizia è una domanda: che fine ha fatto Walter Pizzulli? Sentiamo
1: Walter
0: qualcuno.
1: Walter Pizzulli sia stato arrestato. Però so che c'è un avvocato molto bravo che lo tirerà sicuramente fuori di galera. Pensaci tu, Davide.
0: Non posso parlare io del mio assistito in questo momento. Alessandro, prego.
2: Buongiorno, ragazzuoli di M2O. Dici. Alex da Tortona. Secondo me Walter Pizzulli,
0: che fine ha fatto?
2: Si è messo a fare la radio anche al sabato per non farla al lunedì.
0: Ma è un'ottima osservazione.
2: Secondo me ha fatto così.
0: Ha cambiato i giorni di riposo, dice Alex. Potrebbe essere un'idea, di sicuro domani mattina. Potrebbe condizionare.

di farlo al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che vi serviranno un po' per interagire con noi, ma soprattutto per giocare con Play With Us. Oggi giochiamo con la canzone di Madonna, detta così un po' l'americana, e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E in palio, lo sapete, abbiamo i gadgets di M2O, la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers potrebbero essere vostri.

questa è Music Sounds Better With You. Quando sei in buona compagnia anche la musica è migliore. Varmit, questa è la sua canzone che avete appena ascoltato alle 9.09 minuti. È lunedì mattina su M2O, ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi. E lo sapete che al mattino noi dobbiamo fare un po' di notizie da sesta pagina. Parliamo di quelle notizie che per motivi di rilevanza non trovano spazio nei titoloni dei quotidiani, però meritano comunque di essere chiacchierate perché magari alla sesta pagina si può trovare. Non a caso troverete anche delle soluzioni rispetto alla questione caro carburante, visto che la Commissione Europea ha pubblicato le nuove linee guida per tutelare, finalmente aggiungo io, i passeggeri contro i rincari del cherosene causati dalle tensioni in Medio Oriente. Bruxelles infatti ha chiarito che l'aumento dei prezzi del carburante non è una circostanza straordinaria, ma rientra nel normale rischio d'impresa. Per questo motivo, se una compagnia cancella tratte poco redditizie per fare un po' di business, per andare un po' a tagliare dove non ha, diciamo, delle grandi entrate, deve comunque garantire al viaggiatore sia il rimborso del biglietto, sia una compensazione economica tra 250 e 600 euro.

FM28, così chiamiamo la musica nuova, infatti la novità vede il ritorno del nostro amico Joel Corry. Perché dico nostro amico? Perché lo sapete, visto che il primo martedì di ogni mese suona sempre all'interno di DJ Neg Session. Joel Corry è tornato proprio con Devotion, Sweetest Emotion, per questo M28. Novità delle 9 e 12 minuti mentre ci interroghiamo e discutiamo un po' di notizie da sesta pagina. E una molto importante riguarda il Dipartimento della Difesa statunitense, visto che sono stati desecretati circa 160 documenti e 35 minuti di filmati inediti relativi a fenomeni aerei non identificati. Ecco, questo pacchetto infatti include degli scatti storici delle missioni Apollo, avvistamenti militari recenti come oggetti e riporto testualmente a forma di pallone da football ripresi nel 2024. È stato proprio il presidente Trump a celebrare questa iniziativa, parlando di un impegno da parte della stessa amministrazione della Casa Bianca nell'interesse della massima trasparenza verso i cittadini per tutti i cosiddetti X-Files. Chiaro, ci hanno fatto una serie TV, però anche a vedere quei documenti non emerge nulla di rilevante. Insomma, ET non l'abbiamo ancora trovato, quantomeno non si è messo in contatto con noi.

0: Rosalia. In questa versione però di Madame Marrakesh volevo capire, visto che è proprio Marrakesh che dice il mio Cristo piange diamanti, che è lo stesso titolo di una canzone di Rosalia che sta portando proprio in giro nel mondo con il suo tour in questo momento. Siete su M2O lunedì mattina alle 9:19 per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Ora però vorrei dirvi una cosa e chiedere soprattutto a tutti i lavoratori all'ascolto: come comunicate con i vostri colleghi? Ascoltatemi bene, perché magari c'è quel gruppo WhatsApp, quel gruppo magari su Teams, quel gruppo che è stato organizzato apposta. Ecco, i mezzi di comunicazione tra colleghi vanno tutti bene oppure vanno oltre l'orario stesso?
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl, vale davvero.
15: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549€. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
21: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
12: Passanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

every day.

Religion, questa la canzone che avete ascoltato alle 9:29 minuti. È lunedì mattina su M2O e la questione si fa abbastanza complicata. Al 342-654-3210 arrivano i vostri commenti e le vostre opinioni rispetto alle comunicazioni del vostro lavoro, però che avvengono così in maniera non formale, in maniera non consona. Quel gruppo WhatsApp creato a caso, quell'altro gruppo sull'altro, diciamo, Teams. Emanuele scrive: ciao, buongiorno, specialmente da

Danno fastidio questi messaggi da che arrivano dai responsabili che comunicano gli orari lavorativi della settimana di domenica sera. Sì, questo forse sarebbe da evitare, anche una questione di bon ton, ma vediamo un attimino quali possono essere le conseguenze. Prima però abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1999, ma prima ancora il meteo e gli aggiornamenti della redazione.

0: E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Mattinata instabile al nord e su parte del centro, con rovesci su Liguria, Lombardia e sull'Umbria, caldo e soleggiato al sud, nel pomeriggio molto variabile al nord-est e in Toscana, dove sono possibili rovesci e temporali, sole altrove. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.

meravigliosa questa canzone. Loro un duo di musica elettronica di Parigi, attivo fino al 2019, ma qui era 20 anni prima, 1999, erano i Cassius con Feeling for You, la canzone che avete appena ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, e troveremo anche le condizioni e il bon ton per utilizzare la messaggistica istantanea di WhatsApp in maniera lecita sul posto di lavoro. Insomma, sono già arrivati tanti messaggi al 342-654-3210. Uno interessante di Giuseppe da Rimini, che ha proprio un ruolo di responsabile, un ruolo gestionale, visto che lui è capo cucina di un hotel, immagino che deve gestire 15 persone di personale, di colleghi, camerieri, cameriere dei piani, receptionist, portiere notturno, direttrice dell'hotel e tutto quanto. Dice che questi gruppi WhatsApp sono essenziali per garantire un'organizzazione efficiente. Ma il punto è proprio questo: anche sul posto di lavoro si vengono a creare un'infinità di gruppi

0: Time sia con Awake Tonight, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:41 minuti su M2O. Lunedì mattina ci stiamo interrogando se o non se siano leciti i gruppi WhatsApp da utilizzare sul posto di lavoro. Spieghiamoci bene, si può utilizzare, però ci sono delle condizioni che la stessa Corte di Cassazione ha voluto mettere in chiaro. Tra poco ve lo racconto su
1: Lidl. Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 € e melone retato coltivato in Italia a 1,99 € al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's

0: aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Ascoltata alle 9:49 minuti, mentre ci interroghiamo sull'importanza e sul fatto se siano idonei o meno i gruppi WhatsApp per motivi di lavoro. La linea è sottile, non è neanche così tanto scontata. Banalmente parto anche da un esempio personale, anch'io c'ho un paio di gruppi di lavoro a livello legale, visto che in ufficio siamo 30-32 persone, manco so quanti sono, e di solito abbiamo il nostro gruppo parcheggio in cui litighiamo sempre, visto che i posti disponibili all'interno dell'ufficio sono 5, ce la litighiamo visto il traffico e la difficoltà di trovare parcheggi lì in zona del nostro ufficio. Ma sentiamo un po' le vostre opinioni al 342-654-3210. Michela, prego.
1: Ciao, Michi da Pavia. Allora, ciao, secondo me i gruppi WhatsApp sul posto di lavoro possono essere utili se vengono utilizzati come bacheca, ossia mandare dei messaggi giusto di cose molto essenziali senza poi cominciare a discutere o senza mettere dati sensibili di persone.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Diversamente,
0: no.
1: Assolutamente no.
0: Ok, più o meno hai dato la stessa linea che ha dato anche la Corte di Cassazione. Visto che c'è stato, diciamo, un'evoluzione da questo punto di vista ed è stata la stessa Cassazione a dire che WhatsApp va bene utilizzato per motivi di lavoro. Infatti ha detto che WhatsApp utilizzato in un determinato contesto e con determinati limiti può essere utilizzato in maniera del tutto lecita e legale. Infatti ciò che conta, secondo la Corte di Cassazione, non è il canale di comunicazione utilizzato, ma se quell'utilizzo e quel mezzo in particolare ha davvero aiutato la comunicazione rendendola più tempestiva, più efficace e in grado di migliorare il flusso di lavoro. Ed effettivamente è molto veloce.

0: quel tocco di romanticismo che solo la musica di James Blunt sa dare nella sua B-Side You che abbiamo appena ascoltato su M2O, mentre ci interroghiamo su quei limiti, giusti o non giusti che siano, rispetto all'utilizzo dei gruppi WhatsApp per motivi di lavoro. C'è da dire la verità, sono tante le dimostrazioni che mandate al 342-654-3210, ma io quando sento degli esempi dei lavoratori che sono nel dipartimento, diciamo nel reparto agricolo o diciamo agroalimentare del nostro paese, io do sempre rimato, ho una passione per le imprese agricole ormai. Prego, Marcello.
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io lavoro in un'azienda agricola.
0: Dicci subito.
1: Siamo
0: tutto.
1: Una ventina di persone,
0: sì,
1: tra stalla e,
0: sì,
1: e campagna, anche qualcosina in più.
0: Ok.
1: E non abbiamo nessun gruppo di WhatsApp.
0: Nessuno.
1: Io il mio responsabile lo sento alle 7 del mattino.
0: Sì.
1: E se non lo incontro durante la giornata, perché l'azienda è abbastanza grande, non lo sento più fino al giorno dopo.
0: C'è l'organizzazione.
1: Ciao Davidino.
0: Ciao,
1: sei
0: Marcello,
1: forte.
0: Grazie Marcello, buon lavoro. Sento che sei già lì, infatti, in azienda agricola a lavorare. Detto questo, abbiamo visto un altro esempio come quello di Marcello. Loro non utilizzano il gruppo WhatsApp, eppure forse rientri in quella piccola percentuale di lavoratori italiani che non lo utilizza per motivi di lavoro, visto che, stando sempre a questi dati, il 71% dei lavoratori, per comunicare con il proprio gruppo di lavoro e i propri colleghi, utilizza proprio questo strumento che, ricordiamo, la Cassazione ha definito lecito, perché è quello più veloce a comunicare.

0: BTS con Swim alle 10 in punto su M2O. Ehi, ma fermi tutti, sento la voce di Walter Pizzulli oppure sbaglio? Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: M2O Cinema.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Lunedì 11 maggio 2026 alle 10.02 su Quanti messaggi WhatsApp avete già ricevuto in questo momento? Noi tanti alle nostre coordinate. Adesso M2 Hit
5: M2O.
16: Più musica.
5: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette, non a caso, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit, quello delle 10.05 minuti, lo avete appena ascoltato su M2O, mentre arrivano continuamente messaggi rispetto alla questione WhatsApp e gruppi WhatsApp per questioni di lavoro. Monica!
1: Ciao Davide, sono Monica di Trento.
0: Ciao Monica.
1: Che dirti dei gruppi WhatsApp? Secondo me sì, sono utili, utilissimi, certo, usati per lavoro.
0: D'accordo.
1: Ma esclusivamente per comunicazioni di lavoro
0: ufficiali,
1: in quanto
0: chiamiamole così,
1: tante persone cominciano a mandare video personali, video particolari, diciamo, ecco, diciamo così,
0: particolari.
1: E quindi a questo punto l'utilità decade, perché non è più una questione di lavoro,
0: certo,
1: ma è un perdere tempo, diciamo, se si intende utilizzarli solo per una questione lavorativa.
0: Un sacco.
1: Ciao,
0: di
1: Monica,
0: spam
1: di Trento.
0: Video inutili, grazie Monica.
2: Più musica.
3: M2

0: Bentornati su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Lunedì, venerdì dalle 9 alle 12 ci sentiamo e ce la raccontiamo anche nel nostro matinè. Come potete intervenire? Ma lo sapete benissimo, con i vostri messaggi, vocali, scritti, come volete, al 342-654-3210. Numero utile sì per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us. Oggi c'è una canzone importante abbinata al nostro momento ludico, eh? Parliamo della canzone che vede la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, e questa è la canzone che dovete tenere a mente per mandare il messaggino al momento giusto con scritto Play With Us, nome, cognome e tutto quello che vorrete. Solo così arriverà il vincitore o la vincitrice che si porterà a casa i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri, ma adesso musica nuova.
1: M2 Hot, le hit di domani.

una canzone di Serb, probabilmente stavi ascoltando M2O, vero Rita? Perché noi lo conosciamo da tanto tempo. E allora Galeotto fu quel viaggio di Rita Ora in Italia, visto che qui collabora per questo M2O, novità appunto di Rita Ora e Serb, che si chiama If It's Not Love, appena ascoltata alle 10:16. Ora però, visto che abbiamo raccontato un po' di tutto il rapporto tra il mondo del lavoro, i lavoratori e i gruppi WhatsApp, rimarrei un po' nel settore tecnologico, quantomeno delle innovazioni, anche perché adesso vi chiedo di fare un piccolo esercizio mentale. Pensate all'ultima volta che avete cercato di ricordare un numero di telefono a memoria. Ce l'avete in mente? No, non vale quello di casa, di quando eravate piccolini che i genitori insegnavano se nel caso vi foste persi. Oppure l'ultima volta che avete calcolato un conto al ristorante senza aprire la calcolatrice del telefono, ma soprattutto quanto è a testa? Le divisioni mettono sempre più in difficoltà quando bisogna fare tutto a mente. Oppure l'ultima volta che avete trovato un indirizzo senza affidarvi immediatamente a Google Maps. Ecco, tutto questo è una sorta di delega della fatica a degli oggetti di tecnologia.

0: Wiz Khalifa con That's Her, la canzone che abbiamo appena ascoltato alle 10:21 minuti. Lunedì mattina siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e ci stiamo interrogando di come negli ultimi decenni o anche prima nella storia l'essere umano abbia sempre delegato alla tecnologia una certa fatica. Banalmente anche il fatto di ricercare il punto d'arrivo su una mappa, no, adesso c'è solo Google Maps.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
19: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il

0: qui in una versione remix di Nuzzle. Tanto tanto tanto, questo è il titolo che avete appena ascoltato alle 10:31 minuti, mentre ci interroghiamo su come nel nostro periodo storico ormai diamo quasi per scontato delegare qualunque cosa comporti un certo grado di fatica. Saruzzo, prego!
1: Saruzzo, buongiorno! Dici. Correva l'anno 2009, con la cartina abbiamo fatto Lussemburgo-Amsterdam.
0: Con la cartina!
1: Da rifare. Ad oggi... ovviamente la tecnologia è giusto usarla.
0: Sì, no, è giustissimo utilizzarla. Però abbiamo sempre più delegato non solo le indicazioni stradali, i calcoli, le divisioni, insomma i conteggi in generale, ma anche i ragionamenti con l'intelligenza artificiale. Quali sono però gli effetti e a quale costo dobbiamo delegare tutto questo? Tra poco ve lo racconto. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2Old. Stiamo per andare nel 1998, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Sono peggiorate durante la notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate in aereo ieri dalla nave da crociera Ondius e che è risultata positiva all'antivirus. In Francia sono stati rilevati 22 casi di contatto e negli Stati Uniti il Dipartimento della Salute ha riferito che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati e trasferiti in Nebraska è risultato positivo e un altro ha sintomi lievi. Intanto oggi verranno completate le operazioni di rimpatrio dei passeggeri della nave a bordo della quale si è diffuso il virus. In Italia l'allerta antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per regioni e uffici di frontiera. Avvio debole per le borse europee. Sui mercati tornano i timori di un'escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti dopo che Donald Trump ha considerato non soddisfacente la proposta di Teheran per un piano di pace. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran fa salire vertiginosamente il prezzo del petrolio. Il Brent ha guadagnato più del 4%, raggiungendo quota $105.50 il barile. Siamo al calcio. Fischi a San Siro per il Milan, sconfitto dall'Atalanta 3-2 e che vede sempre più a rischio la qualificazione alla Champions League. I rossoneri sono agganciati al quarto posto dalla Roma, che vince a Parma sempre per 3-2 in pieno recupero. Stasera la 36esima giornata di campionato si chiuderà con Napoli-Bologna. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio rovesci su Levante, Ligure, Triveneto orientale, ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata cieli sereni un po' su tutta Italia tranne sul Friuli, dove sono previsti forti temporali. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

0: e quel tocco funky che ci piace tantissimo, senza dimenticare l'influenza elettronica che ha caratterizzato tutto il progetto italiano dei Gesto Funk. Nel 1998 li abbiamo ascoltati con la loro Special Love, la musica del passato che trovata alla mezza di ogni ora qui da noi si chiama M2 Old.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
0: Eh sì, era proprio il nostro M2 Old, ascoltato alle 10:36 minuti, mentre ci interroghiamo sulla delegazione della fatica grazie alla tecnologia. Vittorio!
3: Mi ricordo, Davide, con mio padre 30-35 anni fa,
0: sì,
3: in Bologna, tutta la famiglia, Bologna-Lisbona in auto, con sì, cartina e indicazioni, per lo più in spagnolo. Quindi cerco di mantenermi così anche adesso, dai, ci sto provando.
0: Bravo Vittorio, sì, è

proprio i sistemi di intelligenza artificiale che ormai sono intervenuti prepotentemente per toglierci la capacità di ragionamento. Attenzione, non stiamo parlando di fantascienza, però possiamo dire che il 2026 è l'anno in cui tutti, ma proprio tutti, hanno iniziato a utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale. A che prezzo però? Quello di essere più stupidi, e a dirlo non siamo noi, ma non arriviamo.

0: Sarebbero 10 minuti al giorno e niente.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

every day. Emmy Duel suona

0: pazza questa canzone, proprio la sonorità, la musica, la capacità talentuosa degli Empire of the Sun. Walking on a Dream, questa la canzone che avete ascoltato su M2O alle 10:50 minuti. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e tutti insieme ora vogliamo fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè vista da un punto, diciamo, d'osservazione molto particolare. Stiamo vivendo un periodo storico in cui deleghiamo sempre di più ogni cosa che ci faccia un minimo di fatica, anche mentale. Monica!
1: Ciao Davide,
0: prego.
1: Sono sempre Monica di Trento.
0: Ciao, dici.
1: Beh, a me, diciamo, delegare all'intelligenza artificiale...
0: Sì.
1: Sta bene quando non si esagera, perché
0: sì,
1: adesso l'avvento dei robot sta rubando posto a un sacco di persone,
0: sì,
1: quindi ci sono un sacco di famiglie in difficoltà. Ecco, a questo punto, diciamo, mi faccio due domande.
0: Facciamoci
1: Buongiorno,
0: forse non abbiamo più voglia di far fatica, forse siamo troppo pigri, perché l'effetto dimostrato da questo studio che arriva dalla Boston University è che l'utilizzo anche solo per 10 minuti di un sistema di intelligenza artificiale al giorno ci rende

0: ci interroghiamo su questo risultato dell'Università di Boston, che ha determinato come l'utilizzo anche solo per 10 minuti di un sistema di intelligenza artificiale ci rincretinisca di fatto, ci rende più stupidi, vero Mauro?
1: E ci voleva l'università,
0: ci voleva
1: dei grandi esperti, grandi professori per dire questo.
0: Guarda Mauro, a volte mi chiedo anch'io se siano necessari magari degli investimenti, però se arriva anche una certificazione di qualche istituzione universitaria potrebbe andar bene così. Il punto è che noi ormai siamo troppo pigri, io veramente porto anche delle dimostrazioni reali, non qui in radio ma in ufficio, di amici che mi hanno detto: ah no, ho ricevuto una mail, l'ho caricata su un sistema di intelligenza artificiale per farle fare una risposta. Io vorrei dire: ma non ci metti uno più tempo a fare una cosa del genere che a scrivere 3 righe di risposta? Ma poi andando avanti così perdiamo la capacità di ragionamento, di ragionare. Quindi cosa dicono questi esperti, questi professori? L'unico modo per tenere allenato il cervello è veramente quello di imparare le cose a memoria, le poesie a memoria come si faceva magari alle elementari, guardare anche l'Atlante, provare proprio a sfogliare le pagine e andare a vedere come è fatto il nostro mondo, anche perché fino ad oggi che non c'è stata la materia e l'insegnamento della geografia nelle scuole, io conosco veramente dei ragazzini che

0: piace questa canzone di Ralphie Rosario, ma nella versione di Bob Sinclair. Take Me Up, Gotta Get Up, chiude la seconda ora di diretta insieme su M2O. Ma quanti messaggi stanno arrivando sulla pigrizia mentale? Tra poco ve li faccio sentire.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep.

0: fianco delle imprese italiane.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Lunedì 11 maggio 2026, le 11:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati. Senza intelligenza artificiale vi dico che arrivano gli Star Sailor.

0: Four to the Floor. Qui li avete ascoltati alle 11.04 minuti, è lunedì mattina e siete su M2O. Siete appena arrivati, allora devo dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. Sì, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo affrontando un po', diciamo, qualche riflessione che avete inviato anche voi al 342-654-3210 a tema intelligenza artificiale. Ora, è necessario utilizzarla, sappiamo benissimo quali sono le potenzialità e tutto quanto. Tuttavia, però, è stato dimostrato da questo studio dell'Università di Boston di come anche un utilizzo non giustificato per 10 minuti al giorno possa creare magari più buchi nel nostro cervello, di fatto ci rende un po' più stupidi, non tanto perché non abbiamo la capacità di apprendere, ma perché è la pigrizia che ci ammazza, è la pigrizia di non fare un ragionamento, di delegare. Questo è il concetto chiave, la delegazione della fatica.
1: Giuseppe, mi hai sbloccato. Io ai miei tempi andavo in biblioteca per l'Atlantide, perché non potevo permettermelo a casa.
0: Certo.
1: E si andava in biblioteca.
0: In biblioteca.
1: La Ciao biblioteca. Giuseppe De Catania.
0: Ma perché non si va più in biblioteca per studiare o magari anche per incontrare altre persone? Io ci andavo proprio giusto il tempo necessario, perché altrimenti perdevo un sacco di tempo. Però la biblioteca, tanto per dirla come ha raccontato Giuseppe, era anche un motivo di ricerca, quindi c'era uno sforzo della mente per andare a ricercare un determinato libro, un determinato manuale, per trovare quella fonte, quella notizia. Ora però dobbiamo dire, non dobbiamo demonizzare l'intelligenza artificiale, così anche come scrive Mattia, dice: sì, ok, ma ad oggi se non usi l'intelligenza artificiale nel mio lavoro e lavoro nel marketing, rimane indietro anni luce, essendo un lavoro che cresce giorno dopo giorno. Poi posso essere d'accordo che per il resto è esagerata e ci rimbecillisce, però in determinati settori è necessario. Ma certamente Mattia hai ragione, pensa solo anche al settore tecnologico, astronomico e anche a tutto il settore sanitario, dove grazie proprio all'intelligenza artificiale si stanno facendo delle evoluzioni incredibili.

tutto il giorno della settimana che mi interessa quanto invece il giorno da calendario. 11 maggio 2026, e sapete perché mi esalto? Perché manca pochissimo all'inizio della stagione dei festival, della musica, di quando ci si ritrova all'aperto a ballare, ed ovviamente voglio parlarvi del più grande festival di musica elettronica open air d'Italia. Sì, perché torna per la sua 13esima edizione K Future Festival. Noi di M2O siamo radio partner, dove lo sapete benissimo perché ci siamo già stati, e torneremo al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 di luglio. Ci saranno 6 palchi, una comunità globale e un'energia infinita. K Future Festival unisce arte, innovazione e musica. Tre nomi più attesi.

Sfortunati, Enrico San Giuliano, Sven Vatt, Richie Houghton e tantissimi altri. Ma K Future Festival si allarga perché dall'Italia voleremo tutti all'America Latina, visto che è stata annunciata la prima edizione internazionale in Messico, che si terrà il 13 e il 14 novembre a Fundidora, Monterrey. Maggiori informazioni e biglietti su m2o.it.

classe 2001, il suo vero nome all'anagrafe è Vicky Beverly Walker, ma tutti la conoscono come Pink Panthers. Lei protagonista di questo M2Hot, la novità che avete appena ascoltato si intitola Girl Like Me. Tante sonorità, tanti richiami, d'altra parte parliamo di un'artista che è diventata proprio famosa ed è spopolata su TikTok per poi entrare nell'Olimpo del pop internazionale. M2Hot, novità delle 11:15 minuti, dove ci siamo interrogati fino ad ora su quanto riguarda il rapporto tra l'essere umano e la tecnologia. Chiaro, è una domanda che ci facciamo da sempre, per sempre, serie TV le hanno fatte, tra l'altro Black Mirror, vale sempre la pena riguardarlo e notare di come certe puntate siano assolutamente attuali, avevano già raccontato le problematiche che oggi magari stiamo vivendo. Tuttavia, però, non vogliamo demonizzare in alcun modo la tecnologia, anzi a me piace tantissimo, la utilizzo molto, ovviamente può aiutare, ovviamente come tutte le cose non bisogna abusarne, bisogna sempre avere un buon senso. Potrebbe sembrare un grande luogo comune ed effettivamente lo è, tuttavia vale sempre la pena anche ribadirlo. Ad ogni modo, però, vorrei dirvi di come in questo periodo, momento della mia vita, nelle ultime settimane abbia fatto un trasloco e mi sia ritrovato per un po' di giorni a non avere nessuna connessione internet all'interno della casa dove mi trovo in questo momento. Ma sapete che a dire la verità sono stato benissimo, non bene, benissimo, perché il telefono in quella casa è una casa un po' vecchia, insomma non prende assolutamente niente ed ero totalmente isolato.

fatto. Sono stato un po' di giorni senza internet, mi sono veramente rilassato. Ecco, l'unica tecnologia presente era ancora quella di fine anni 90, la televisione tradizionale, proprio quella con l'antenna tradizionale, e ovviamente la radio, che per passione, per lavoro non può mai mancare della mia vita. Ecco, mi sono sentito molto bene, mi sono ritrovato un po' come quei bambini che hanno fatto un esperimento in un paesino dove hanno vissuto senza smartphone per un po'.

0: Voice su M2O. La dice bene Sergio, prego.
1: Ti confermo, i miei figlioli vanno agli scout, sì, e quando stanno fuori a fare i campi per una settimana, 15 giorni, che gli viene consegnato, cioè consegnano il telefonino,
0: certo,
1: ti garantisco che ritornano che sono una favola, sorridenti,
0: serve
1: perché stanno lì, interagiscono con gli compagni, si inventano i giochi ed è una settimana proprio di purificazione.
0: Che
1: poi ritorna, purtroppo
0: tutti
1: rimangono in mano quel telefonino e ciao.
0: Non solo per i bambini, però anche per noi grandi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
10: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: artista poliedrica, perché fa milioni di cose nella sua vita e le fa anche tutte bene. Parlo di Kid Khalif, qui anche in veste di producer. Duro è la sua canzone che avete ascoltato alle 11:31 minuti su M2O, mentre ci interroghiamo su un fattore di educazione digitale. Partiamo dall'esempio di Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ciao.
1: Ascoltando quello che hai detto ora,
0: sì,
1: mi è venuto in mente io una cosa che sto facendo negli ultimi mesi.
0: Che cosa?
1: Io alle 20 stacco il cellulare, lo smartphone, prendo un libro e leggo. Era
0: ottimo,
1: una cosa che non facevo da tempi, ma mi risento rinato, davvero.
0: È una bellissima,
1: ciao,
0: scelta, a volte basta veramente pochissimo, ed è quello che hanno provato a fare anche in un piccolo paesino dell'Irlanda. Tra poco ve lo racconto, ma adesso c'è il nostro M2 Old.

0: lì negli anni 80, ma questa canzone dei Simply Red è del 1995. Fairground, ascoltata per il nostro M2 Old.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
0: Dalla musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui su M2O, andiamo e voliamo lì sulle scogliere del mare d'Irlanda, un paesino, 20.000 abitanti, dove però la preside notò nel 2023 un forte

400 alunni che erano soggetti ad una sorta di ansia non proprio gestibile e giustificata alla loro tenera età, motivo per cui questa preside ha convocato i genitori e ha chiesto loro un po' quale fosse il rapporto degli studenti con la tecnologia. È emerso di come il primo approccio con uno smartphone personale in quel paesino avvenisse proprio a 9 anni di età, veramente giovanissimi, motivo per cui la preside ha proposto, senza obbligare nessuno, di lasciar perdere lo smartphone a 9 anni e dare la possibilità appunto ai ragazzi di avere un approccio tecnologico, definiamolo così, verso i 12-13 anni, quindi più o meno in prossimità.

Beh, il tasso di partecipazione è stato praticamente totale e dopo 3 anni di questo esperimento hanno notato che i bambini, diciamo, sono cresciuti arrivando più preparati a scuola, arrivando meno con meno ansia, meno stressati, sono migliorati anche

0: dovremmo fare nostra.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: ci stiamo interrogando se un esperimento come ha dato esiti positivi, successo proprio lì nel paesino dell'Irlanda, ecco, potrebbe avere effetto anche qui nel nostro paese. Gli esperti dicono no, non è esattamente così, è probabilmente qualcosa che può funzionare anche bene nelle comunità più piccole, nelle comunità più chiuse, più complicato invece nei grossi centri urbani italiani.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

mondo e dell'umanità. L'11 maggio del 1904, in quel della Catalogna, nasceva una figura simbolo del surrealismo, nonché anche uno dei più grandi artisti del secolo passato. Sì, sto parlando proprio di Salvador Dalí, che con i suoi baffi lasciò un'immagine pop

0: sua personalità molto eccentrica, che ovviamente, come stavamo raccontando, ha influenzato profondamente non solo l'arte pop, ma proprio l'arte in generale, visto che ancora oggi rimane proprio un grandissimo simbolo di bellezza e di estetica.
1: M2O. More. More. More. Music.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La signora Ciccone in arte Madonna ha scelto la sua erede, forse sì, forse no. Di sicuro ha voluto collaborare con Sabrina Carpenter. Bring Your Love, la canzone che non solo è protagonista del nostro Play With Us per tutta la giornata, ma venne anche preannunciata durante il Coachella Festival di qualche weekend fa e va a preannunciare anche il nuovo lavoro, il nuovo album di Madonna. L'importante però è che sia bene in mente, visto che oggi vi darà la possibilità di vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, porta pass e stickers sono assegnati a
3: Play With Us, Tommaso da Messina.
2: Tommaso, hai vinto tu, complimenti, bravo.

0: Ho letto proprio qualche secondo fa che domani usciranno i biglietti per far parte della scenografia viva e umana di Bad Bunny in occasione delle date di Milano. Io domani ci provo, anche se secondo me i biglietti non saranno propriamente popolari. Bad Bunny vi saluta e noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 12. Ora, microfono a Marlene.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: Bad Bunny ha appena sentito Davide e ha detto che chiude tutto, non ti vuole. Deve averlo visto ballare. Mezzogiorno, è lunedì, ciao, sono Marlene.

I Lose Myself. One Republic nel remix di Alesso. M2O, mezzogiorno e 9 minuti, lunedì mattina. Ciao, come va? Sono Marlene, stiamo insieme fino alle 2. Anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale, che mi sembra essere già partito molto bene. Vi abbiamo dato una bella caricata. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Ovviamente si giocherà anche al Play With Us. Allora, dicevamo, da dove si parte oggi? Dall'Inghilterra.

dal 1990. Devotion, nella versione di Joel Corry con Ra, il primo M2 Hot, la novità di Mezzogiorno e 10 qui su M2O.

La la la, Y2K, baby no money, M2O, 342-6543-210. Lo ripeto il numero, visto che non abbiamo ancora giocato al Play With Us e visto che magari tu, sì, proprio tu, hai appena acceso la radio. Dove eri?

0: Only You, la canzone di Alex Farolfi, lunedì mattina, mezzogiorno e 20 minuti in questo istante. Là fuori tutto ok, non ve l'ho chiesto, non ho neanche fatto i saluti di rito alle ragazze, agli ascoltatori nuovi, agli international, a quelli che sono qui sempre praticamente. Ma quelli che sono qui sempre, ma non dormite mai? Sempre con la radio accesa.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marrakesh, il primo docufilm dedicato a Marra, che arriva nelle sale italiane come evento speciale 25, 26 e 27 maggio. Il trailer è già uscito, promette benissimo e adesso vi ho detto proprio tutto. Possiamo fare il nostro viaggio indietro nel tempo, nel 96.

Discos Revenge. Gusto 1996, ma che bella M2 Old, alla mezza di lunedì su M2O.

0: O. M Q E O. La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a
2: Shorty. Sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da Aldi

0: Di ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da €13,900 salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori,
12: ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.

every day.

conosce D.O.D. insieme Daniel O'Donnell su M2O, D.O.D. dicevo, ecco, che ha cominciato la sua carriera a Manchester, suonando nei locali, nei pub, facendo una bellissima gavetta. Manchester è una città piena di musica ancora oggi, o meglio, piena di storie legate a tanti tipi di musica. Partiamo forse da quella che non è proprio verissima, nel senso che c'è una strada che esiste da sempre, che è una strada senza nome, e la chiamano The Street Who Have No Name, The Street With No Name. Ricorda qualcosa forse? In molti negli anni hanno pensato che poi gli U2 si fossero ispirati a questa strada. Ma no, gli abitanti del paese hanno detto no, semplicemente è una strada che non ha mai avuto nome e noi abbiamo voluto però chiamarla così. Quindi se voi andate a Manchester troverete una strada con un cartello The Street With No Name ed è proprio riconosciuta sulle mappe. Però non c'entra tantissimo con la musica. Una cosa che invece c'entra tantissimo con la musica è un negozio storico, Sifters, che è anche comparso in una canzone degli Oasis nel 1994. La canzone è Shake Maker, dove loro dicono che andavano proprio in questo negozio. E in un'intervista hanno anche dichiarato che ci andavano non solo a comprare i dischi, ma anche a rubarli. Poi però il titolare punto nel vivo ha detto no, non è vero, io li tenevo d'occhio. Compare il negozio anche nel videoclip ufficiale, il che ha comportato tantissime visite. Il negozio è ancora lì, oggi, a Manchester.

0: mattina. È già finito. Eh sì, è già finito. Ma voi non andate via, eh? State qua su M2O.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: In FM, l'app su m2o.it.
0: Luna passata da un minuto del lunedì pomeriggio. Prima pausa pranzo della settimana da fare insieme, subito!
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: to You, il duo degli Another su M2O. È ricominciata una nuova settimana, quindi facciamo un attimo il punto su tutte le cose che vi offriamo qui. Per esempio, dal lunedì al giovedì alle 23 c'è 1212 Selecta mixato da Vales, oppure il sabato e la domenica alle 19 c'è 1212 nella versione originale con WAD. E la cosa bella è che si può riascoltare tutto sul nostro sito m2o.it o sull'app.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo

0: Miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cratere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

giusto, il momento giusto. Oggi è la canzone di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Quando la sentite, messaggino, dita incrociate e poi forse, anzi forse, senza il forse, qualcuno di voi di sicuro si porta a casa t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Adesso siamo ufficialmente pronti per andare nel 1990.

0: È stato anche uno dei resident dello studio 54 di Barcellona, Raul Orellana, la voce di Jocelyn Brown, Gypsy Rhythm.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: talk about.
1: M2O.
0: Play with us.
1: Play with us.
2: Bring Your Love, la nuova di Madonna con Sabrina Carpenter. Era proprio questo il momento giusto e sarà il momento giusto per tutto il giorno. Quindi, se non avete vinto adesso con questo appuntamento del Play With Us, non disperatevi perché per tutto il giorno potrete riprovarci. Il numero è sempre lo stesso, 342-654-3210. Che cosa si vince? T-shirt, cappellino, portapasse stickers. Adesso che ho detto proprio tutto e vi ho tenuti bene bene bene sulle spine, possiamo sentire chi è il vincitore o la vincitrice.
3: Play with us, Davide da Piacenza. Ciao Marlene, ciao a tutti, andiamo!
2: Andiamo, dove andiamo? Andiamo da nessuna parte, ti dico solo che hai vinto, bravo, e che ti chiamiamo noi!

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti?

0: Il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta Euro
2: 100 in, wow, 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni, su Peugeot.it.

0: Ancora un foie, mi piace moltissimo questa di Aurel San, francese rapper che in patria è considerato un po' l'Eminem della Francia. Allora, ancora un foie, io più che altro volevo dirvi questa cosa, che visto che è un grande successo, ancora un foie, ancora una volta, torna il Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, ovviamente. La scorsa edizione 250.000 persone, è andato tutto benissimo, ma perché non rifarla? Sabato 6 e domenica 7 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, musica, sport, intrattenimento. La domenica 7 di giugno, segnatevela, perché il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino, che oggi è in onda qui su M2O. Allora, chi si esibisce? I migliori artisti della scena rap e urban nazionale: Fabri Fibra, Frankie Energy, Ernia, Neffa, LA, Madame e Taiwan. Quando si parte? Quando comincia tutto? Alle 18. Voi li avete già presi i biglietti? Bisogna sbrigarsi, Dove si trovano i biglietti? Su ticketone.it. Il 6 e il 7 di giugno. Io ve lo ricordo, vi ho detto tutto, andate a recuperarvi le info sul nostro sito e i biglietti su Ticketone. Che dire? Se non ci vediamo là, mi raccomando,
1: Più musica. M2O.

0: Finally, Swedish House Mafia, Alicia Keys. L'ultima di oggi? Eh sì, allora ci dobbiamo salutare. Intorno domani a mezzogiorno puntuale c'è Ilario. Ciao!
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Ma grazie Marlene, a domani ore 12, come al solito. Come al solito, certo.

0: Di un gruppo indie rock americano che si chiama Vampire Weekend. Com'è andato il vostro weekend? È stato dominato dai vampiri? È stato un bel weekend intenso. Se è stato intenso, potrebbe essere stato un Vampire Weekend. Il Vampire Weekend che noi abbiamo riascoltato oggi di lunedì pomeriggio nella versione remixata dai Cromio. Forse sarebbe stata una canzone troppo indie rock se i Cromio non ci avessero messo solo sopra le loro mani più elettroniche. Appena ascoltata, dicevo, di lunedì vediamo di fare iniziare come si deve, sta settimana che è lunga sta settimana. Pensa, durerà almeno fino a venerdì. Con Ilario qua fino alle 5, ciao a tutti e adesso con una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: Dan, in ordine cronologico, la versione più recente di questa canzone di Salif Keita, quella realizzata da Jonas Blue ed è anche quella che abbiamo appena riascoltato qua su M2O. 2:20, lunedì pomeriggio, ma lo sapete, no? Che questa notte tornerà Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. Lunedì, line up con Martin Garrix e Tiesto.
1: Dance With Us.

0: c'è anteprima del DJ set di Tiesto, potrete ascoltarlo per intero insieme a quello di Martin Garrix questa notte su M2O.
1: Dance with us. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al cancro.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

cioè in collaborazione, insomma hanno fatto una canzone insieme e siamo ancora tutti entusiasti del fatto che sia uscita Free Your Mind. Eh sì, nonostante già qualche settimana che l'ascoltiamo. Appena risentita qui su M2O di lunedì pomeriggio, già le 2.31. Chissà che cosa abbiamo preparato fra le canzoni di qualche anno fa da ascoltare adesso, perché lo sapete, no? A metà di ogni ora. M2 Old. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland.

0: 990.
1: Più musica. M2O.
2: M2O. M2O.

0: Odden and Fazzo su M2O.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time
3: in the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah.
1: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
10: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
13: Cadere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

differenza la fa, Maroon 5 con la canzone più recente Heroin, si intitola così, l'avete appena ascoltata qui su M2O. Ma grazie che mandate questi bei messaggi qua in diretta. Allora, un saluto da Roma, dove c'è un sole che splende. Ma lo sai che splende anche a Milano? No, adesso che... Porca miseria, ho guardato fuori dalla finestra poco fa mentre leggevo il messaggio di Lena e c'era il soletto. Per una volta abbiamo il sole e invece se ne è già andato. Oggi è un po' così, come direbbero alcuni, giornata interlocutoria dal punto di vista meteorologico, di quelle che danno anche un po' fastidio, diciamo. Piuttosto, in questi giorni sarebbero dovute uscire le nuove AirPods. Adesso non chiedetemi l'edizio, cioè a che numero siamo arrivati, anche perché in questo caso non usciranno in questo

questi giorni, usciranno tra qualche mese perché ancora sono in fase di test, però usciranno, e queste non saranno AirPods come tutte le altre, tra l'altro in un momento storico in cui stanno tornando quelle col filo. Quindi Apple, che fa riuscire le AirPods, probabilmente deve inventarsi qualcosa di particolarmente convincente per far sì che ce le corriamo a comprare, che facciamo la fila fuori. È un po' che non si fa più la fila fuori per un qualcosa di elettronico. E qualcosa di diverso queste ce l'avranno, perché avranno delle telecamere incorporate sia nella destra che nella sinistra. E non è che ci farai le foto, ma sarà un'ulteriore funzione per far sì che Siri veda quello che vedi tu e possa darti delle indicazioni in base a quello che hai davanti in quel momento. Facciamo degli esempi, perché facciamo fatica a capirla sta cosa. Allora, per esempio, tu guardi degli ingredienti di cibo e Siri potrebbe proporti una ricetta guardando insieme a te, senza che tu descrivi oppure scrivi e inserisci dei dati. Vedono e ti dicono loro. È un po' fa paura, in effetti. Ricevere indicazioni stradali più precise, cioè invece di dirti gira a sinistra fra 50 metri, ti potrebbero dire gira a sinistra dopo quella casa rossa che c'è là in fondo.

0: era Opalite.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo

proprio Don't Wanna Go Home. Curioso il fatto che in questo periodo ne stiamo ascoltando un'altra molto spesso che ha esattamente lo stesso titolo, e cioè quella dei Medusa, quella nuova, Don't Wanna Go Home. Vabbè, due canzoni molto diverse tra l'altro, solo il titolo è la stessa cosa.

0: Reja and Faithless. New Religion riascoltata qui su M2O alle 3.18. Oh, aspetta che devo aggiornare gli ascoltatori che ci ascoltano da zone assolate. È uscito il sole, eh? E oggi facciamo a gara a chi esce il sole che sta per meno tempo. Sono arrivati dei messaggi addirittura dalla Puglia, dove c'è nuvolo. Vabbè, magari approfondiamo dopo, perché adesso avevo un'altra cosa importante da farvi ascoltare, e cioè le prime tre posizioni della M2O Chart, classifica che aggiorniamo ogni sabato sera, va in onda alle 9, e dentro ci sono le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Al momento queste sono le prime tre posizioni.
1: M2O Chart,
2: numero 3.

0: così da sabato sera c'è una nuova numero 1 nella M2O Chart, cioè Magnetic, che è questa canzone di De Bosa. La classifica è su m2o.it. M2O.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1.000 pezzi disponibili.

every day.

puntata e dovevo ascoltarla, se no. Praticamente alle 3:30, ma anche oggi regaleremo gli esclusivissimi gadget di M2O molto ambiti che si possono ottenere soltanto partecipando a Play With Us e soprattutto vincendo Play With Us. Certo che sì, perché ancora non l'abbiamo fatto dalle 2, quindi entro le 5, quando sentirete la canzone nuova di Madonna, quella con Sabrina Carpenter, mandate un messaggio al 342 654 3210 con nome,

0: Lie to Me di Harvey.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Carattere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garantita.

0: garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

Favor, titolo della nuova canzone di Fisher qua su M2O, cantata da Tonsenai, quella di Muffami Muffami. Te la ricordi Muffami Muffami? È di qualche estate fa, eh? Si chiamava Dance Monkey la canzone, non proprio Muffami, e Tonsenai l'abbiamo conosciuta così. Si vede che lui è rimasto colpito. Beh, non è l'unico in effetti. L'hai ascoltata su M2O alle 3.48 di questo lunedì pomeriggio, quando è comparso online un annuncio per una posizione lavorativa, un annuncio di lavoro proprio, che non potevamo non condividere con voi. Poi, oh, cioè bisogna avere anche determinate skills per potersi candidare, non credo che sia per tutti questa cosa. La paga è buona però, eh? Adesso vi dico tutto. Si tratta di lavorare per tutto il periodo dei mondiali di calcio a Times Square a New York. È proprio lì, sei... avrai un bel posto dove dormire, dove passare il tempo libero, ma le tue ore lavorative le passerai dentro un cubo di vetro, ovviamente trasparente, visibile dall'esterno sempre, ripreso da parecchie telecamere, e il tutto sarà streamato, cioè sarà visibile online, e tu sarai lì che ti dovrai guardare di mestiere tutte le 104 partite della Coppa del Mondo di calcio, che inizierà l'11 giugno, e bisogna anche muoversi se uno si vuole candidare. Bisogna contattare Fox Sport, diciamo che è aperta a tutti questa cosa. C'è scritto nel bando, e cos'è un bando, diciamo, nelle caratteristiche che l'utente dovrebbe avere, addirittura non ci sono problemi se uno ha precedenti penali, quindi penso che possono partecipare.

fare in molti. Certo, bisogna essere grandi appassionati di calcio, di sport in generale, ed essere disponibili a farsi riprendere sempre. Bisogna essere, anche essere piuttosto abili con i social, spiegano, perché chiaramente uno dovrà pubblicare quello che vive durante la visione delle partite. Dicevo che la paga è buona, eh? Allora, per queste 6 settimane si verrebbe, una sola persona sarà presa, quindi quella fortunata persona, beh, fortunata non lo so, verrà pagata $50,000, circa €42,000.

0: Then I wanna talk about
1: M2O.
0: Play with us.
1: Play with us.
2: Era proprio la canzone con cui oggi si gioca Play With Us, quella che abbiamo appena ascoltato. Madonna con Sabrina Carpenter. Vai, vai, che c'è ancora qualche secondo. 342-654-3210, vale tutto. Vale tutto. WhatsApp, SMS, Telegram. Metti che eri lì su Telegram a fare altre cose e ti viene anche comodo, no? Regaliamo t-shirt, cappellino, portapasse e stickers di M2O, che stavolta sono per Andrea da Fossato, Serralta, provincia di Catanzaro.

0: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Canale 715 Digitale Terrestre.
6: Lunedì pomeriggio, l'11 maggio, e sono le 4. Guarda, è per fortuna che c'è, come dico sempre.

0: tutte le volte che la sento, guarda, sono lì che
1: And Night.
0: E si intitola Day and Night, riascoltata qui su M2O da poco passate le 4 di questo meraviglioso lunedì pomeriggio. E anche se non è meraviglioso, cioè per farlo diventare tale, o quantomeno per far sì che si avvicini un po' all'essere decente, uno deve pensarlo come meraviglioso, no? Il vostro DJ motivazionale si chiama Ilario ed è qui fino alle 5. La prossima, invece, è nuova.
2: M2 Hot.

0: M2O. State ascoltando noi. Poco fa con The Bosa e Magnetic, la canzone era numero uno della classifica ufficiale di M2O. E adesso invece, guarda, è appena finita, è proprio appena finita Runway di Lady Gaga in 2C, canzone nella colonna sonora del film al primo posto della classifica dei film più visti in Italia negli ultimi giorni. Perfetto, così siamo a posto. Alle 4:20 su M2O.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Carattere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

veloce tra pochi giorni ormai, perché siamo a meno di un mese dalla data. Party Like I DJ, la grande festa che ci sarà il 6 e il 7 giugno, ma il 7 giugno appunto la sera è 1212 Celebration, la serata a cui vi aspettiamo, presentata da Albertino, da Wad e con il sound di 1212 ovviamente. Sono le 4 e mezza adesso, andiamo indietro di qualche anno? Lo facciamo con Z The Babe.

0: Easy to the Bass.
1: DJ e produttore tedesco che si è fatto conoscere così, con una cosina che non ha per niente lasciato il segno, Dico ironicamente, ovviamente. Doom Snight, eravamo nel 1999, questa è la canzone scelta per l'M2 Old delle 4:30. Sponsored
2: by Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Africa. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde, la protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco al...
11: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
22: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran

McCrispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: ufficialmente in quello delle truffe, o viceversa forse. Forse sono le truffe che sono entrate in Anthropic. Avete presente, per chi ha dimestichezza, uno dei sistemi di intelligenza artificiale più diffusi è Claude, e il fatto che sia fra i più diffusi con più di 300 milioni di visite al mese lo rende appunto interessante, ghiotta occasione per chi vuole truffare qualcuno. Allora, c'è un sito finto, contraffatto, un fake, che imita perfettamente Claude, dove se tu vai lì ti propongono di scaricare una versione pro a gratis. Già dove c'è scritto a gratis uno si deve porre delle domande sempre. In questo caso ci puoi cadere, e se la installi è un malware che ti si frega il computer. Occhio.
1: Più musica. M2O.

momento, soprattutto quando si va a scaricare qualche file che è exe, un file esecutivo di quelli che possono cambiarti l'anima del computer in qualunque momento e portarti via dati e quindi di conseguenza informazioni private, probabilmente anche danari dal conto corrente se non sei particolarmente attento e ti tiri tutto criptato su più computer.

0: House.
1: Aia!
2: Tu sei Lario.
1: Aiuto! No, è arrivato Mario.
0: Ascolta, tu stai passando, stai per passare la linea Albertino.
1: Come
0: fai? No, non passarla.
1: Ma come facciamo a non passarla?
0: Aspetta, lo sai perché?
1: Perché
0: lui non c'è a fare la pedicure. Quindi non passare la linea Albertino.
1: Ma non ce l'ho.
0: Non passare la linea.
1: Non ce l'ho, Alberto, fa la pedicure.
0: Non passare la linea Albertino.
1: Aiuto!
0: No!
3: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: 115 Digitale Terrestre.
5: Grazie Ilario, da tutti o quasi. Pronti per una nuova settimana insieme? Sono le 5, M2O.

0: I like this song. Do you like?
1: I like.
0: Mi è sempre piaciuto Stromae, che poi purtroppo non si è ripetuto perché ha avuto questo exploit pazzesco, eh?
2: No, mi sono spaventato, purtroppo ho detto è morto. No,
0: purtroppo non si è ripetuto, non è che ha avuto tanti altri successi come questo.
2: Ha avuto anche un problema fisico in realtà,
0: è importante.
2: È vero.
0: Sì. Auguri a Stromae. Dai. Era a Laurent Danse. Jovon. Nous avons, vous avez, ils ont.
1: Nous allons.
0: Oh, on danse, on chante. Nous allons. Ah, allez. Allez. Tous les jours, Albertino. Ah, bon pomeriggio. Come state, maledetti? Tutto bene? Si va. Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao, sono Albertino.
2: Riconosciutissimo, adesso sì che il programma è timbrato. Possiamo...
0: Tu, se non sbaglio, hai fatto lo spiritoso poco fa.
2: Volevo scusarmi con te, Alberto, perché ho detto che eri a fare la pedicure.
0: Tu non sei, visto, non è vero, perché ero già qui pronto in postazione con la cuffia sulla testa, il casco ben allacciato, le luci accese.
2: Sì.
0: Pronto per una nuova puntata e tu eri là a fare il pirla con Ilario.
2: Devo dare...
0: Tra l'altro è tutt'altro che un pirla.
2: Devo dare del fastidio a Ilario, è troppo tranquillo.
0: Appunto.
2: Devo andare a rompere le palle.
0: Pacatezza, Ilario, ho detto pacatezza.
2: Sì.
0: Vabbè Mario, ti perdono,
2: grazie.
0: Puoi rimanere.
2: Grazie.
0: Ma Mario? Sei tu.
2: Fino adesso ho parlato, non ho capito.
0: Reduce da Viterbo, tra l'altro.
2: Provincia.
0: Ah, provincia.

0: Ale Lippi!
1: Buon pomeriggio, ragazzi, come va? Tutto bene?
0: Come va? Ho appena parlato con tua madre.
1: Ah, perché è vero, oggi si riceve i genitori.
0: Oggi è vero. Oggi è il secondo lunedì del mese, sì. Ricevo i genitori, sì. Sono parlato adesso con la Sandra.
1: Mi devo preoccupare quando torno a casa stasera?
0: Sì, perché niente motorino quest'anno. Mi spiace,
1: dai,
0: ho parlato
1: prego,
0: con lei.
1: Ti prego!
2: Soprattutto si rientra presto la sera.
0: Alle 11 a casa.
1: Ma dai, ma che ho fatto?
0: Ma te l'ha detto, io e te dobbiamo parlare, tua mamma.
1: Mi ha fatto un'occhiata.
0: Quando arrivi a casa facciami i conti.
1: Mi ha fatto un'occhiata di quelle là. Ti ricordi quelle da terza media, no?
0: Quelle rimangono per sempre.
1: Un terrore negli occhi.
0: Perché ricordati, Alessandro Lippi, la vita è tutto un esame.
1: Esatto.
0: Gli esami non finiscono mai. Shorty,
3: ciao.
0: Cosa?
2: Soprattutto ricordati che la vita è una sola.
0: Altre banalità. Scusa, già che ci siamo, come dicevano Troisi e Benigni, ricordati che devi morire. Mo me lo segno. Shorty,
3: ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Allora?
3: Tutto bene, sì, dai, tutto bene.
0: Voglia. Il dente?
3: Il dente, guarda, ting.
0: Perfetto. Ah, new entry?
3: No, sì, new entry, adesso è lavorazione, diciamo, però sì, tutto bene, no?
0: Ecco, sì.
3: Visto così sembra tutto a posto.
0: Per chi si fosse perso le precedenti puntate, il nostro collega Shorty ha perso un canino nei corridoi della radio.
3: Giusto. Ma sai che è successo anche a mio figlio, però un dente da latte,
0: lui
3: era in casa che ballava, bam, gli è partito in sala.
0: È di famiglia.
3: È una roba, il periodo è quello dei denti, diciamo.
0: Sì. Speriamo che non arrivi il topino, perché i topini in questo momento in giro sta facendo un po' di danni.
1: Non è un buon momento per il topo, diciamo.
0: No,
1: vabbè.
0: Ma c'è?
3: Chi?
0: La Ginger.

0: fine settimana?
1: Bellissimo!
0: Stai bene?
1: Molto bene, grazie.
0: Sei felice di essere di nuovo qui con noi?
1: Sono sempre felice di
2: Alberto!
1: Essere con voi.
2: Ma vuoi dire che la Cincia ha trovato il fidanzato? Sei così felice?
0: Come ha trovato il fidanzato? Perché?
2: È brillantissima.
0: Perché secondo te la felicità dipende
2: anche
0: solo da quello?
2: Non è anche?
1: No.
0: Come stai? Cincia, tutto bene?
1: Io sto bene, voi state bene?
0: Sì, bene. Tutto bene, a parte Mario, per il resto tutto bene.
2: Era lui che tossiva, per chi non l'avesse
0: intuito. Sì, tossisce, scatarra, fa tutto.
2: Poi a freddo, a caldo, si spoglia, si riveste.
0: Come se fosse a casa sua.
2: Sì.
0: Come se questa radio fosse sua.
2: No,
0: sei greco?
2: No.
0: Allora non è tua. Allora, oggi regaliamo due biglietti per questa serata straordinaria che si prospetta una bella seratina. È la seconda serata di Party Like a DJ. Due biglietti per 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ con una coreografia straordinaria che sarebbe...
3: Beh, è facile. Beh, certo, l'arco della pace.
0: Tre punti per show.
3: Incredibile.
0: Tu dov'eri?
2: Ma è veramente, c'è dietro l'arco della brace.
0: Sì,
3: è un po'.
0: Quello,
2: capito?
0: Quello
2: è
0: della brace.
2: È quello della brace.
0: Sì. Quello della brace.
2: E verrà riaccesa per l'occasione,
0: sì,
2: tra l'altro.
0: E possiamo farci delle bistecche con la
2: anche
0: serata.
2: Perché è la serata adatta quella lì, no?
0: Live sul palco di Party Like a DJ quella sera, grandi artisti della storia della nuova scena del rap. L'elenco è lungo, lo devo fare adesso? Non lo faccio.
2: Ma guarda!
3: No, dopo,
2: guarda!
3: Dopo.
2: Guarda!
0: Mi tengo l'elenco per dopo.
2: Ma guarda!
3: Perfetto.
0: Questo è il regalo. Per chi non riuscisse a ricevere il regalo, sono disponibili i biglietti su Ticket One. Giusto?
2: Giustissimo.
3: Ma è la serata di venerdì? Che giorno è?
0: Ancora.
2: No, Mario, è
3: domenica. Ah, perché sennò era venerdì rappa. Perfetto.
0: Hai ragione. Guarda, questa è una bella osservazione. Perché prima di essere 1212 era venerdì rap. Non ha detto una stupidata.
2: No,
3: bravo Mario.
2: No.
0: Bravo,
2: vorrei
0: Mario.
2: Dei punti.
0: Non
2: erano in palio.

0: Me lo stavate chiedendo in molti, ma Sinner ha vinto e va agli ottavi. La risposta è sì. Io sinceramente di tennis, come di altri sport, non capisco una mazza, però se mi hanno scritto così sarà vero.
1: Ci stanno giocando gli internazionali di Roma, il Foro Italico.
0: Ma questo Sinner qua gioca tutte le settimane, non può stare un po' in vacanza.
1: No, il tennis ha un calendario molto fitto, quindi Sinner, poi vincendo sempre, quindi giustamente se ne parla spesso. La Ginger giustamente ci fa sapere che ha vinto al Master 1000 di Roma, al Foro Italico. Adesso farà gli ottavi di finale contro un altro italiano, se non sbaglio, no?
2: Sì.
0: Contro Popirin.
1: Ha vinto contro Popirin.
0: Ma Popirin non è una...
1: è una medicina.
0: Una medicina.
1: Sì, quando ti fa un po' male la testa, prendi un Popirin.
0: Infatti l'avevo già sentito. Sì. Comunque, il weekend che è appena trascorso è stato segnato da due momenti per quanto ci riguarda, il nostro gruppo di lavoro, amici e colleghi. Il primo, ho scoperto che Fargetta mi tradisce con Sergio Friscia, che tra l'altro è simpaticissimo, è un comico nonché conduttore radiofonico di un'altra radio, però un nostro amico, che ha commentato la foto mia e di Mario dove balliamo balli folcloristici, dicendo: Mario mi hai tradito, e quindi io ho scoperto che lui ha un'altra storia con un altro.
2: Ma non ti dico le parole che mi ha scritto in privato.
0: Proprio. Appunto.
2: Arrabbiatissimo.
0: E di questo parleremo a casa.
1: Sì, esatto.
0: Perché sono rimasto anche un po' sorpreso, cioè, voglio dire, pensavo di essere l'unico uomo per te. Poi che hai tu hai altre donne, a me non interessa, però almeno la categoria maschile io volevo essere.
1: Bravo.
0: Anche perché io sono open mind per quanto riguarda i rapporti.
2: Bravo. Ma hai ragione.
0: Siamo stati anche a Firenze insieme, esatto. Venerdì sera abbiamo cenato,
2: noi
0: tutto
2: siamo
0: molto
2: aperti a tutto.
0: Tutto romantico, poi tu fai il pirla in giro con Sergio Friscia. Vabbè. L'altra cosa che abbiamo scoperto questo fine settimana e che il nostro collega Ale Lippi,
2: sì,
0: non contento di andare a scroccare in tutte le discoteche del mondo dove si piazza con dei free drink nelle tasche alle spalle di tutti i DJ più famosi di tutte le console,
2: sì,
0: adesso va a scroccare anche a Che Tempo Che Fa. Cioè è stato visto.
2: Guarda, a me mi spiace solo una cosa.
0: Prego.
2: Il ragazzo, poverino, si è illuso. Perché noi, ti ricordi quando abbiamo detto: facciamo una chiamata a Fazio per mandarlo lì?
0: Per il libro.
2: Per il libro.
1: A me, ieri pomeriggio, mi è arrivato un messaggio da Mario. E fa: stasera ti aspettano, a Che Tempo Che Fa.
2: Organizzati.
1: Organizzati. E invece nessuno mai coinvolto. Non risultavo tra gli ospiti.
2: È rimasto là a guardare.
1: E quindi non risultava il nome e lista degli ospiti. E io ero fatto vedere il messaggio di Fargetta.
0: Quindi tu pensavi di essere ospite, invece eri uno spettatore.
1: Alla fine sono arrivato lì con il libro in mano. Mi hanno detto che non risultava. Il camerino, non c'era nessun nome appeso. E mi hanno detto:
0: che tempo faceva?
1: Già che sei qui con la tua mamma, accomodati pure accanto alla figlia.
0: È venuta anche la Sandra.
1: Sì, dai, era un regalo per lei,
0: per la festa della mamma.
1: Per la festa della mamma siamo andati a vedere il suo programma preferito.
0: Ma tu eri seduto vicino a Filippa Lagerfeld.
1: Di fianco mi hanno fatto questo
0: Lumberjack.
1: Scherzo. Com'è?
0: La moglie di Daniele
1: che frequenta questo palazzo. Ieri sera Daniele era in diretta sulla nostra radio cugina, mentre lei era lì in onda. Abbiamo parlato anche un po' di radio, molto molto
0: simpatico. Tu hai asciugato anche lei, povera
1: brevemente
0: donna.
1: No, non era lei che mi...
0: Io chiedo scusa a Filippa perché si è seduto lì di fianco, ha cominciato a parlare.
1: Chiedevo soltanto quando fosse in scaletta la pubblicità per andare un po' in bagno, perché dura molto quel programma, quindi siamo stati lì seduti dalle 7:30 di sera all'1:30 di notte, quindi le pubblicità erano molto ambite. Io avevo la fortuna di avere lei accanto con la scaletta e mi facevo dire più o meno quando ci fossero le pubblicità.
0: Scusa, tu quante volte pisci durante una trasmissione?
1: Un paio
2: anche lui piscia
1: un paio.
2: Scusa, mi hanno detto che a un certo punto tu hai alzato il dito come per
0: sicuro. Volevo intervenire.
1: Mi ha detto Fargetta che a un certo punto avrei dovuto intervenire, però non risultava.
2: Certo.
1: Mi sono giocato la carta Fargetta, ma in realtà non ha funzionato.
0: Vabbè, dai. Va bene. Allora, tutto bene. Un weekend dal punto di vista meteo, sabato estate, domenica inverno. Non riusciamo più a capire come ci dobbiamo vestire.
1: A proposito di Che Tempo Che Fa,
0: però, ho visto Che Tempo Che Fa che qui siamo messi un po' così, ma che al sud ci sono 30 gradi. Quindi oggi il nostro saluto speciale va alla Sicilia in siciliano.
2: Mica, così vi divertite.

0: You Only You è il titolo della canzone di Alex Farolfi. Bella voce Alex Farolfi, eh? Avete sentito la nuova canzone di Alex Farolfi?
1: Poi sai cos'è bello? Quando canta Alex non si sente l'accento torinese.
0: Zero. Quindi non si sente che è troppo il migliore.
2: Ma volevo raccontarvi questa cosa. Già lui ai tempi, quando abbiamo fatto Temperer featuring Maya, lui non voleva inserire Maya, voleva cantarsela lui.
0: Avrebbe fatto bene perché canta bene. Veramente una bellissima voce.
3: Sì. Ciao Alba, Mario da Poggia. Qui sul display della macchina porta 31 gradi, mentre sul telefono me ne dice 27. Secondo me c'è anche qualcosina in più.
0: Quindi tra 27 e 31 siamo...
1: Perché magari la macchina è stata un po' al sole e quindi si è alzata un po' la temperatura.
0: Complimenti, eh?
1: Beati
0: a Foggia.
1: Voi, beati voi.
0: Hai capito?
1: Beati voi.
0: Altro che fuggi da Foggia. Bisogna rimanere con quella temperatura, si sta benissimo.
1: Si va il
0: e
1: mare,
0: noi qui a soffrire. Pensate che a Milano fa così freddo che Walter Pizzulli non è potuto venire giù in radio stamattina. Vero Ginger?
4: Ah, è vero. Sì,
0: vogliamo fare i migliori auguri di pronta guarigione a Walter Pizzulli?
4: Dai, Walterino, su.
0: Dai, su.
1: Perché? Cosa?
0: Ha mal di gola. L'ha preso freddo. La creatura ha preso freddo.
5: Ciao ragazzi, oggi si potrebbe parlare della rubrica i compleanni già passati.
0: Sì.
5: Perché sabato era il compleanno di Dave Gunn, dei Depeche Mode, e ieri era il compleanno di Bono Vox degli U2 e di Bob Sinclair, che lei è un DJ.
0: Allora, questo è un nostro ascoltatore che si chiama Gino, che tutti i giorni, tutti i santi giorni,
1: sì,
0: manda un messaggio con i compleanni di persone famose. E però uno. Beh,
1: sì,
0: bravo, un ottimo promemoria. Zio, che bella. All I Ever Wanted, All I Ever Needed.
1: Esatto.
0: Però quando metti una canzone di Depeche Mode è difficile toglierla poi.
6: Adesso come facciamo? Tu basta che dici togliela e la tolgo.
0: No, ma io come faccio a dire togliela? Troppo buono. Io amo i Depeche Mode, cioè, tantissimo. Però amo anche Bono Vox. E quindi come?
7: Vabbè, non ne usciamo più.
0: Siamo qua tutta la settimana.
7: Sì.
0: Cosa facciamo? Basta,
7: sì.
0: Che poi oggi in effetti it's a beautiful day.
6: Sì.
0: È un pezzettino però,
7: è
0: dai.
7: È vero.
0: The heart is blue. Minchia. Perché il suo amico, che l'ha chiamato Bono Vox, come il nome di un negozio di elettrodomestici di Dublino, l'ha chiamato così perché Bono Vox in latino significa bella voce. E gli ha detto, tu hai una bella voce, fatti chiamare così. Pensa che amico. Tu, Mario, hai mai fatto una cosa così per me?
1: No, perché già...
0: Perché ho una brutta voce.
1: Bellissima voce e anche un bel nome, quindi è andata benissimo così.
0: Bono, sei Bono?
1: Sei Bono. Guarda che quando avevi i capelli lunghi non ce n'era per nessuno.
0: E facciamo gli auguri anche a Bob Sinclair a questo punto, che è un nostro...

0: amico.
1: Assolutamente sì.
0: Che ieri ha compiuto gli anni. Non ricordo quanti, però anche lui non
2: 61,
0: è.
2: 61, no.
0: Però siamo vicini.
2: 57.
0: Minchia.
2: Portati divinamente.
0: È bello come il sole. Il 10 nostro
2: maggio
0: amico
2: 69, sì.
0: Chris Le Friant.
2: Forma smagliante.
0: Che passa più tempo in mutande che vestito. Maledetto.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: Sony. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Questa era Sophie and the Giant, uno dei primi successi di Sophie and the Giant. Siamo nel 2022, sono passati
1: 4 anni.
0: Non l'ha detto lui prima. 3 punti per Short. E quindi complimenti a Shorty della squadra dei bianchi che total. Eh sì, perché c'è la squadra.
1: Ah, ok.
0: Totalizza veramente
2: tanti,
0: tantissimi punti. Ah. Purtroppo la squadra dei verdi, quella di Mario, sì, Fargetta.
1: Ma sono sempre recuperabili i punti.
0: Questo lo dici tu.
1: Sì, lo dico io.
0: Allora, parliamo di calcio o parliamo di musica? Potremmo parlare di musica e potremmo parlare di chi ama la musica e il calcio.
1: Quello che vuoi, Alberto, siamo preparati.
0: Lo so che faccio quello che voglio, non devo certo chiedere te.
1: Prego, decidi tu.
2: Ampia pagina?
0: Eh?
2: Ampia pagina.
0: Ampia pagina sportiva, ma non è proprio ampia.
1: Ma perché vogliamo fare ampia pagina sportiva?
3: Facciamola, facciamola.
1: Ma perché?
3: Facciamola.
1: Vai.
3: Ma
1: vai.
3: Perché?
0: No,
1: ma
0: mi...
1: Shorty, ma
0: no,
1: perché?
0: Ma non è un'ampia pagina, no. Magari di sport veramente ne parliamo dopo. Adesso... visto che abbiamo questa rubrica dei compleanni, che tra l'altro l'abbiamo copiata a un'ascoltatrice che lavora in una radio che nessuno sa chi è, però la rubrica dei compleanni sulla radio esiste da 50 anni.
3: 50 anni,
0: ecco,
3: sì.
0: Non l'abbiamo certo inventata noi, no?
1: Come
0: anzi,
1: no?
0: Noi ci scherziamo anche, però qualcuno la vede. Benissimo, oggi 45 anni fa, questa qui è un'altra rubrica.
1: Sì.
0: Non dei compleanni, ma dei morti. Questa è una rubrica molto Radio Capital.
1: Oggi è. Oh signore.
3: Oggi vabbè. Ricorrenze la chiamerei la toccare il programma.
0: Puerto Ricorrenze. Oggi 45 anni fa, così tanto tempo è passato.
3: Era proprio lunedì, era proprio l'11 maggio del 1981.
1: Dalla canzone ho già capito.
0: Moriva. Cosa hai capito?
1: Beh, stai parlando di Bob Marley.
3: Moriva Bob Marley.
0: Qual è il trait d'union tra Bob Marley e il calcio?
1: Il calcio. Dai,
0: qual è il link?
1: Il link è che lui aveva 11 figli.
0: Anche. È un po' vero.
3: Ne aveva 13, quindi aveva anche le riserve.
1: Esatto.
3: Forse, se non ricordo male. Però no, Shorty, quante volte abbiamo raccontato...
2: No, perché lui giocava, era un gran patito di calcio.
3: Patito.
2: E spesso lo si vede anche in video che ritraggono proprio quei momenti di calcio.
0: Sì,
2: lui prendeva tutti i fonici, i musicisti e li buttava a giocare a poi.
0: Io ricordo negli anni 90, venne negli studi di Radio DJ, perché io ho lavorato a Radio DJ,
1: Mi sembrava di ricordare.
0: Venne Ziggy, il figlio, Ziggy Marley, che comunque tra diciamo, tutti i figli è quello che ha avuto un po' più di successo come cantante, no?
2: Sì.
0: Per un'intervista sulla canzone, non mi ricordo qual era la canzone. Vabbè, mi ricordo che non gliene fregava niente della musica, si è acceso solo quando abbiamo cominciato a parlare di calcio.
3: Vedi, un'ampia pagina sportiva. Tra l'altro, aneddoto purtroppo triste che lega la musica di Bob Marley al calcio, perché proprio durante un infortunio avuto ad un piede durante una partita nel 77, i medici che lo curarono scoprirono che purtroppo aveva un melanoma. Quindi da un infortunio durante una partita,
0: diciamo, sì,
3: a un dito si accorsero che purtroppo aveva un brutto male.
1: Questo...
3: Quindi un po' una fine un po' triste, però insomma.
0: Sì, una fine, però 45 anni sono passati.
3: Pensa
0: quanto è ancora vivo. Poi c'è stato anche un bel film che racconta la sua storia.
2: Sì, è uscito l'anno scorso, se non sbaglio,
0: No,
2: sì,
0: forse...
2: racconta la storia proprio perfetta di come sono andate le cose.
3: E anche nel film giocano tanto a pallone, quindi proprio lui era proprio fissatissimo col calcio.
1: Grazie per la linea, Bertino, non so se lo sai che la Juventus ha vinto, mentre il Milan purtroppo è caduto in casa clamorosamente.
0: Lui pur di non parlare del Milan, che sta andando molto

0: Marlo, uno dei tanti remix postumi. Siamo nel 1996. What goes around comes around.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni.

0: negozio.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica.

0: Word è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Meglio Word.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: l'11 maggio 2026, perché questo è il 2026. Era la rubrica banalità.
1: Sì.
0: Cosa?
1: Beh, this is my favorite song. Questa di...
0: Which one?
1: Questa qui, this is my favorite song. Questa qui.
0: Gli Another?
1: Sì.
0: Sai che gli Another sono al numero uno della DJ Parade?
1: Aspetta che mi risi.
2: Ma la domanda è, loro lo sanno? Loro lo sanno, qualcuno gliel'ha detto.
0: Ma secondo me qualcuno gliel'ha detto.
2: Gliel'avranno detto, eh.
0: Gli Another. Anche perché noi li abbiamo ospitati alla stazione centrale di Milano. Noi di M2 li abbiamo preso il biglietto.
1: Sì.
0: Quando sono venuti a fare quello showcase così improvvisato, organizzato all'ultimo. Li abbiamo apparecchiato. Sai quando... È come quando ti chiamano un'ora prima. Sono qui. No? Sono qui a Milano. Ah, chi sei? Siamo gli Another. Ok, ti apparecchio alla stazione centrale. Giusto. Venite pure, mettete due dischi. E sono arrivati migliaia di persone.
2: È andata proprio così. Esattamente proprio così.
1: E non sono neanche arrivati col treno veloce. Sono arrivati con la lettorina.
0: Tra l'altro.
2: Da Amsterdam, quindi lunga, eh.
1: Sì.
2: Lunga.
0: Tra l'altro io sapevo che inizialmente dovevano venire sul Naviglio, perché loro avendo i canali ad Amsterdam...
2: Ci assomiglia in effetti.
0: Invece
2: sentiti a casa.
0: Allora vi concedo per qualche minuto di parlare un po' di calcio, ma non voglio cose già sentite, no Serie A, no Serie B, no Sinner.
1: Sì.
0: Quindi sport... MotoGP sì, ottima prestazione dell'Aprilia, 3 Aprilia sul podio. Martin, Bezzecchi e Acosta. Io seguo ancora la MotoGP, anche se il Vale non c'è più. Mi piace.
1: Eh sì, perché è una piccola passione per questo sport e fai bene. Comunque non parleremo né di Serie A né di Serie B, ma di Serie C.
2: Addirittura.
1: Ed è per questo che passa la linea al mio amico Ale Lippi. Prego.
0: Perché cosa è successo nella Serie C?
2: Vogliamo proporvi un gioco che potrebbe avvicinare la vostra passione al mondo del calcio. No, usiamo questo giochino, ci siamo inventati un po' io e Mario questa piccola rubrica dal titolo Impara la geografia con i playoff di Serie C. Perché della Serie A, ok, sappiamo molto, della Serie B, ok, sappiamo abbastanza, ma in questi giorni si stanno giocando anche i playoff di Serie C, che permetteranno a delle squadre, scusatemi l'aggettivo, minori, di andare nel calcio quello che conta.
0: E quali sono queste squadre?
2: Intanto in Serie C ci sono 3 gironi: il girone
1: A,
2: il girone
1: B
2: e il girone
0: C. Tu dici solo A, B, C.
2: Sì, sì.
0: Che cazzo sei, Michael Jackson?
1: Sì.
2: ABC. E fa anche au, Mario.
1: Giusto.
2: Il girone A l'ha vinto la squadra di un tuo amico,
0: Il Vicenza. Vai Renzo Rosso, grande Renzo.
2: Il gruppo B l'ha vinto una squadra delle tue parti,
0: L'Arezzo. Si va.
2: E il gruppo C l'ha vinto il Benevento. E fino a qua ci siamo. Poi però manca ancora una squadra che dalla Serie C deve andare in Serie B. E per decidere quale sarà questa squadra,
1: mazzolate,
2: si stanno giocando delle partite molto affascinanti per scoprire un po' le province italiane. Ad esempio, ieri si è giocata l'andata della partita Casarano-Lecce contro il Renate, squadra di Monza Brianza.
1: Attenzione. Ma
0: io conosco l'inno di questa squadra.
1: Quale?
0: Renate.
1: Renate.
0: No, ma tra l'altro posso... apro una parentesi nel mio passato calcistico nel calcio minore.
1: Tu hai giocato
0: Ho
1: contro
0: giocato
1: Renate.
0: Ho giocato contro Renate tantissime volte e abbiamo vinto tante volte anche con i miei gol. Quindi
2: Puglia contro Monza Brianza. Poi si è giocato Veneto-Cittadella 2, Ravenna 2. Si è giocato un derby campano accesissimo tra la Casertana.
0: Scusa, a Ravenna i cosi, come si chiamano?
2: I mausolei vari?
0: No, i cosi, come si chiamano quelli? I pavoni.
2: Ah, non c'erano a bordo campo. Non c'erano.
0: No.
2: Poi si è giocato un accesissimo derby campano, Casertana, la squadra di Caserta contro la Salernitana 2-3. Si è giocato Campobasso Potenza, il Potenza ha vinto 3-0 in Molise. E poi si è giocata una partita molto affascinante, perché il Lecco ha pareggiato 1-1 contro la Pianese, che è una squadra di Piancastagnaio.
0: Lo conosco.
2: Che è una piccolissima provincia di Siena.
0: Ah.
2: Fantastica, uno di quei piccoli borghi là che, se qualora arrivasse in Serie B, sarà la squadra più piccola che ha mai raggiunto questo traguardo.
0: A cavallo, tra l'altro.
2: A cavallo.
0: Lì è tutto un po' medievale.
2: Quindi abbiamo fatto un po' un giro nell'Italia. No?
0: Che bello, veramente bello questo giro.
1: Mi è piaciuto.
0: È stato un bel giro.
3: Fuori onda.
0: Bella cagata, cioè.
1: No.
0: No, mi aspettavo.
3: Sì.
0: No, sinceramente, Shorty.
3: Non mi è rimasto
0: facciamo
3: nulla.
0: Facciamo un gioco, un giro.
3: Vabbè.
0: Boh, a me non.
1: Io non sono d'accordo.
0: In onda. Bel giro, bravo.
2: Dai, così
0: Ale.
2: Con la scusa del calcio
0: bello,
2: abbiamo
0: imparato la geografia.
2: No, gli ascoltatori di Renate, di Cittadella, di Ravenna, di Caserta, di Salerno, di Campobasso, di Potenza, di Siena, di Lecco,
0: si sentono
2: coinvolti.
1: Alberto, sono contento per te perché ti avvicini anche a queste realtà minori. Bravo, sono felice che ti piace.
0: Però a posto così, eh? Come dice Ubaldo Pantani, io sono a posto così.

0: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Ringrazio l'ascoltatore che mi segnala che Terzo non è arrivato a Costa ma Ogura, ma non importa, dai. Rimaniamo amici lo stesso, ascoltatore, anche se hai ragione tu. Le 18 e 2 minuti, M2O.

0: Akon, la canzone era The Sweet Escape del 2006. A volte sbagliare è interessante però, perché mi fa capire quanto gli ascoltatori siano attenti a quello che diciamo e pronti a correggerci. Io ho detto che terzo è arrivato nella MotoGP a Costa, invece è arrivato Ogura. E quindi tutti pronti a correggere.
1: Che è un ristorante di sushi, no?
0: Credo di sì. E quindi va bene, grazie. Io accetto Ginger. Che rompicoglioni questi ascoltatori che mi correggono in continuazione, però.
2: Ma no, dai, lo scrivono anche,
0: no,
2: senza offesa.
0: Ma certo, ma io accetto, perché io sono un po' così. Però l'ho vista la gara, mi è piaciuta molto. Martin ha fatto veramente un recupero incredibile. Perché sono un grande fan di Guido Meda, più che altro.
3: Ah,
0: io cos'hai da dire?
3: No,
0: sei geloso?
3: No, io non sono appassionato delle moto.
0: A me
3: le
0: piace,
3: guardo
0: a me
3: perché
0: piace.
3: Va bene.
0: Cioè, a me per colpa di Valentino mi sono appassionato. Poi lui è andato via. Dove andava? A Ibiza a fare le aperture.
1: Hai visto?
0: Ma devo tu dimmi questo uomo qui.
1: Giustamente si diverte.
0: Giustamente
1: si gode
0: si
1: la
0: diverte.
1: Vita adesso.
0: Tutta colpa di Joseph Capriati. Adesso lo chiamo.
1: Era con lui ieri. Si ha l'amnesia.
0: Sì. Va bene, raga. Una domanda, sono per caso arrivate le notizie? Perché stavo aspettando il fax.
3: Arrivavo
0: la mail, la mandavo.
3: Arrivavo con la moto da Ibiza.

0: Svizzera, Strasburgo. Donna sposa un tram e ci fa pure l'amore.
1: Adesso io non voglio essere.
0: Non vuoi essere cosa?
1: Come?
2: Un po' fake, dai, questa cosa qua.
0: Cioè, io mi immaginavo più la relazione tra un uomo e un tram.
1: Anche quello. Sì. È tra io e la donna il tram.
0: E c'è un volasso e cosa?
2: Però aspetta, che me la segno, Alberto. Questa cosa, donna me la segno e fa parte della famiglia.
0: Dei Ming Post. Ming.
1: Lei è proprio sindaco.
0: Boh. Scozia, ambulanza prende una buca sulla strada, donna data per morta, si risveglia miracolosamente.
1: Questa una sfibrillata, no?
2: Questa è bella.
1: Tipo il defibrillatore la buca.
2: Io ci credo in questa cosa.
1: Ha dato un colpo.
0: Perché tu sei morto qualche volta.
2: No, però allora, credo nel
0: cosa credi?
2: Credo
0: nella risurrezione.
2: Nella risurrezione non lo so. Ma credo che probabilmente con una botta del genere magari si è mosso il corpo e quindi si è rivitalizzato tutto.
1: Tipo quando il telecomando non funziona.
2: Esatto,
1: no?
2: Gli dai quella botta lì.
0: Non
2: sei d'accordo.
0: No. Londra si addormenta in bagno e rimane chiuso dentro un pub dopo l'orario di chiusura, ritrovato al mattino dopo che dormiva ancora.
1: Mi ha dato dentro lo zio.
0: Birette
1: a raffica.
0: Como, uomo prova a raggiungere la villa di un noto attore americano usando un pedalò a forma di cigno. Che era Michelini.
1: Alla conquista della villa di George Clooney.
0: Puglia. Tre pony e un asinello avvistati al galoppo sulla tangenziale di Bari. Panico fra gli automobilisti.
2: Poverini, avevano paura di tirarli sotto.
0: Chi?
2: Magari gli automobilisti. E com'è finita?
0: Penso che ci siano fermati all'autogrill.
1: Camogli,
0: gli asinelli.
1: Un camoglio, una rustichella.
0: Sì. Zurigo, un impiegato di banca è stato richiamato perché il ticchettio della sua penna superava i decibel consentiti per la quiete dell'ufficio. E quanti sono i decibel?
1: Evidentemente in questo ufficio particolarmente pochi. Ma oppure lui batteva forte con
0: silenzioso.
1: La penna.
0: Silenzioso.
2: Ma scusa, l'hanno arrestato?
0: Non credo, Mario. No, no. Roma, autista Atac in malattia, va ospite in una trasmissione TV a parlare delle finte malattie sul posto di lavoro.
3: Genio.
2: Però questo qui l'hanno arrestato.
0: Grande. Va bene, è tutto per le news delle 18. Il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento di premiare un ascoltatore o un'ascoltatrice con due biglietti per questa serata speciale che si chiama 1212 Celebration, dove ospitiamo un sacco di nomi della scena rap.
3: Bene.
2: Attuali.
3: Tete.
2: E che sono sulla scena da tantissimo tempo, ma sono sempre attuali.
3: Sì, ma chi? Ma chi?
2: Per la serata di Party Like a DJ che si terrà il giorno 7 di giugno, dalle ore 18, all'Arco della Pace Milano.
3: Sì.
2: La vincitrice di due biglietti per 1212 Celebration è...
3: Chi?
2: Chi? Un'ascoltatrice dalla provincia di Alessandria. Esattamente da...
3: Ma chi?
4: Molare.
5: Non canino.
2: Molare.
5: Non incisivo.
3: Sì, ma chi?
2: Ma responsabile chi? Di corsi di formazione professionali scolastici.
3: Sì, chi?
2: Lei è...
3: Chi?
2: Angela da Molare, Alessandria.

0: fare mai.
1: No, mai.
0: Come stai, Angela?
1: Molto molto bene, perché finalmente ho vinto. Sono giorni e giorni, cerco di vincere dei biglietti, preferivo gli altri, dico la verità.
0: Quali
1: però
0: sono gli
1: mi
0: altri?
1: Mi accontento anche di questi.
2: Il K Future Festival, K. Secondo me.
1: Sì. K Future volevo, sono giorni e giorni che ci provo.
0: Ma facciamo un change sotto banco, sai quelle cose che si fanno di
1: si
0: nascosto?
1: Può fare? Sì. Albe, io subito.
0: Non so se si può fare, no, non credo si possa fare.
3: No, si può fare se lei allunga la mazzetta.
1: Lo sa io cosa dice?
0: Dice che non si può fare. Che brutta notizia.
1: Perché brutta notizia.
0: Ti devi accontentare. Vabbè, dai.
4: Non accontentare. Ma guarda che è una bellissima serata.
0: Guarda che Angela, tu stai sottovalutando una serata che per altri potrebbe essere la serata della propria vita.
1: Ok Albe, però tu non mi hai detto la lineup, cioè.
0: La lineup è siccome è una serata rap.
2: Non l'hai letta.
0: E non ci sono i nomi qua.
1: Non l'hai letta, Albertino, io ti ho ascoltato tutto il tempo, non me l'hai detto.
0: C'è Fabri Fibra, il sottotono. C'è Neffa.
1: Allora si sta parlando di una
0: cosa. Ce n'è.
1: Ok, non siamo. Siamo più nella mia era, diciamo. Se
4: ma
1: mi
4: intanto
1: così
4: c'è Albertino.
0: Poi ci sono io. Quando arrivi tu, Angela, io ti saluto.
1: Basta. Albertino, per favore, puoi salutarmi e conoscermi? Perché noi abbiamo la stessa età, di pazienza. Cioè.
0: Abbiamo la stessa età?
1: Sì, secondo me sì.
0: E ti voglio tanto 77, bene, Angela.
1: Dai,
0: ti voglio veramente bene.
1: Grazie.
0: Vuol dire che mi sta dando meno anni di quelli che ho veramente,
3: sì.
0: Capito?
3: Alberto, perché...
0: Quindi Angela mi ha già conquistato. Praticamente.
1: Io sì, volevo. Era
0: quando ti
1: mio
0: vedo
1: obiettivo.
0: Scendo dal palco, vedrai.
1: Ti prego.
3: Angela, mentre per andare al K Future Festival, tu agganciati a Dalle Lippi. Agganciati a Dalle Lippi, diventa suo amico e vedrai.
0: Sì, lui scrocca di
1: brutto. Ok, allora faccio subito una richiesta su Instagram.
3: Guarda,
0: lei guarda che è molto sveglia.
3: Angela, sinceramente è un'ottima idea. Bravo Mario.
1: Grazie, sì, ti ringrazio. Bravo Mario.
0: Diventate amici.
3: Vabbè, la strada migliore.
1: Appena chiudiamo la telefonata, dopo che ha parlato con la vostra redazione,
0: perfetto. Angela, mi racconti un po' del tuo lavoro o non hai voglia?
1: No, posso raccontarti. Allora, partiamo dagli albori.
0: No, io da adesso. Responsabile di corsi di formazione professionale,
1: sì, professionale.
0: Scolastico. Cosa vuol dire?
1: Allora, cosa vuol dire? Scolastici possiamo toglierlo. Diciamo che sono dei corsi di formazione professionale che vanno a completare l'obbligo scolastico, quello di istruzione, quindi arrivano dai 13-14 anni, finiscono le medie e arrivano. Oppure sono ragazzi che magari hanno avuto delle difficoltà durante
0: il percorso.
1: E quindi
0: sostituiscono il liceo, dicono stupidata.
1: Molto bene, molto. No, giusto, molto bene. Facciamo estetica e informatica. In 3 anni ti prendi la qualifica e sei pronto per il mondo del lavoro.
0: Ma
1: questo nel riassunto.
3: Ma se io vorrei, potrei venire a fare anch'io.
1: No, in realtà no, perché sono finanziati da Regione Piemonte Unione Europea, loro arrivano fino ai 24 anni, se no non vale niente. Non
0: bene, no, perché lui voleva perfezionare l'italiano. Esatto. Infatti ha coniugato un verbo anche sentito che ha sbagliato volutamente.
1: No,
0: per
1: non
0: farlo. Va bene, intanto qui piovono le battute sul tuo paese che si chiama Molare, dicono tutti canino.
1: No,
0: insomma.
1: Intanto vabbè, è il mio paese, ma non è il mio vero paese, perché io Terrona sono, Terrona resto, però vabbè.
0: E tu, tra l'altro, non ti chiami neanche Angela, quindi è tutto falso. Questa è una telefonata finta, sei una mia parente.
1: Sembra, è vero che lo sembra, sì, hai ragione, perché sono entrata troppo nel mood e devo tornare indietro.
0: Angela, ti mando un bacio e ci vediamo il 7 di giugno a Party Like a DJ. Ciao, grazie.
1: Benissimo, grazie, ciao.

0: più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: capire.
1: Quanto contano i soldi? Quanto contano i soldi?
0: Che ne so, dipende. I soldi sono un problema per chi non li ha di solito. Quindi sono un problema per un sacco di gente. Quanto contano i soldi? Boh, non lo so. A volte contano, a volte non. Ma che domanda fai? Che risposte do?
1: Non lo dicevo io.
0: Ve lo state chiedendo in molti, ma Marrakesh e Madame sono una coppia? No, sono colleghi. E devo dire che la strofa di Marra in questo brano è bellissima, come sempre.
1: Sì.
0: E la canzone di Madame è molto bella. Madame sarà tra gli ospiti di quella serata 1212 Celebration. E questa canzone era Volevo capire se quando giri il telefono mentre siamo a cena mi vuoi nascondere qualcosa. Ci colleghiamo subito con il nostro rivenditore di telefoni qui in via Paolo Sarpi. Dovrebbe essere già collegato con noi.
1: Scusa, è una cabina della SIP?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok.
0: Sei in cabina?
2: Buon pomeriggio, certo.
0: Buon pomeriggio
2: a voi, come va?
0: Bene, tu?
2: Vi è mai capitato ultimamente di andare a cena con qualcuno a cui vuoi molto bene, magari un fidanzato, un partner, no? Con cui hai un rapporto anche di intimità e di confidenza di un certo tipo, e ad un certo punto uno dei due non solo appoggia il telefono a tavola, giustamente perché in tasca dà fastidio, ma lo gira appoggiando il telefono con lo schermo rivolto verso il basso. A quanto pare quel gesto di rivolgere lo schermo verso il basso potrebbe creare un po' di grattacapi e di mal di pancia nella coppia, perché vorrebbe dire che magari colui o colei che fa questo gesto di appoggiare il telefono con lo schermo rivolto verso il basso teme che durante quella cena, quell'aperitivo, quell'incontro possano arrivare delle notifiche poco gradite.
0: Ma basta togliere le notifiche, no, Luigi? Figa, te lo devo spiegare io. Che cazzo ci vuole? Cioè, chiedi a Fargetta, lui è il capo di questa roba qua.
1: Io tengo sempre
0: la facciata.
1: Siamo
0: la qua. Facciata.
1: Cioè, io tengo davanti, non lo nascondo, io sempre, sempre in su.
0: No, bisogna, infatti. Ma le tue notifiche sono leggibili?
1: Alcune no.
2: Infatti siamo qua per suggerire un po' come ovviare a questo
0: problema. Gli esperti siamo noi?
2: Sì, uno dei rimedi più semplici, ad esempio per quanto riguarda WhatsApp, è quello di archiviare le chat che potrebbero crearvi un po' di problemi se foste a cena con il vostro partner o la vostra partner.
0: Cosa intendi per archiviare?
2: Voi, appunto. Intendo andare su WhatsApp, ad esempio prendo una chat di Mario, scorro.
0: Ho capito, ma se arriva un messaggio in quel momento.
2: Il messaggio archiviato, la chat archiviata di WhatsApp, non arrivano le notifiche.
0: Ma basta togliere le notifiche
2: tu nascondi quelle chat, cioè, quelle problematiche.
1: Questa non la sapevo, questa. Quindi, segna Alberto. Quindi,
0: ma io non ho niente da nascondere.
2: Quindi, quello che devi nascondere lo archivi e su WhatsApp si è a posto così. Esatto. Per quanto riguarda Instagram,
0: un'altra vita.
2: Esatto. Per quanto riguarda invece Instagram, Facebook, il metodo, signor Albertino, è quello che ha suggerito lei: togliere le notifiche.
0: E voi? Avete qualcosa da nascondere o?
2: Se conoscete altri metodi oltre a quelli che vi abbiamo elencato, fatecelo sapere, insomma.
0: Se siete esperti di informatica.
1: Ma soprattutto il telefono lo tenete girato o
2: in tasca spento?
0: Furbetti del quartiere.
2: Ci sarebbe un altro problema.
0: Sì.
2: Chi ha il Bluetooth collegato alla macchina, ad esempio? Perché quel messaggio arriva in macchina
0: nello schermo. Adesso fanno degli schermi giganti in queste macchine, cioè sembra di avere la televisione.
2: Tu sei in macchina con il tuo partner o la tua partner e sul monitor appare Silvia Milano.
0: Amore.
2: Amore no.
0: Allora stamattina adesso vi leggo un messaggio.
2: Attenzione.
0: Voi ditemi se questo messaggio non poteva essere un motivo
1: di litigio.
0: Ma Mario Fargetta, amore mio, buongiorno. Ve lo giuro, morissi in diretta. Amore mio, buongiorno. Ricordati di dire una roba di lavoro, poi, no, nostra.
2: Se questo messaggio arriva in macchina. In macchina,
0: sì.
2: Schiacci leggi,
0: chi
2: la
0: è
2: voce in macchina ti legge amore mio.
0: Sì, e poi dice: ma non è, ma figurati se Mario Fargetta ti chiama amore mio. Vaglielo a spiegare.

0: diretta di questo lunedì 11 maggio sono arrivati un po' di messaggi, vado a leggere.
1: Vai, vai, Alve.
0: Stavamo parlando di perché girate il telefono quando siete in compagnia.
1: Sì, dai, dai.
0: Sì. Avete per caso qualcosa da nascondere? Io giro il telefono verso il basso non per nascondere qualcosa alla persona con cui sono al tavolo, ma solo perché io non voglio avere rotture di coglioni quando sono a tavola. E poi... sì, basta staccare internet e non arriva niente. Come staccare internet?
2: In effetti dà fastidio quel luccichio.
0: A me metti su aereo.
1: Sì, sì. Io lo faccio col bimbo che a volte si incista col telefono e dice no, guarda, non funziona internet. Allora metto aereo e lui vede che non funziona.
0: Adesso io glielo dico.
1: No.
0: Appena lo vedo glielo dico.
3: Già si incista.
0: Si incista sto povero bambino.
1: Povero bambino, ma il telefono
3: si
1: no.
3: Incista.
0: Allora, il telefono viene messo rivolto con lo schermo verso il basso solo per non sgraffiare. Graffiare la fotocamera. Malfidati. Sì. Il problema non sono le notifiche, ma se vede la cronologia di ricerca. Siete loschissimi. Lo spegni, gli dici che è scarico e ti togli ogni problema. Facendolo sempre diventa un'abitudine. Diventando abitudine, nessuno ci fa più caso. Filippo il sicolo.
3: Siamo
0: un serial killer.
3: Esatto.
0: Comunque siete.
2: Però se lei gli dice guarda che c'ho il caricatore, attaccalo.
0: Comunque scusate, io ho fatto una domanda. Voi avete qualcosa da nascondere? Tutti questi messaggi confermano sì.
1: Sì.
0: Perché altrimenti scriverebbero no, io lo lascio com'è.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì.
0: Niente da nascondere. Ecco, il telefono resta in borsa e viene guardato fuori dal locale mentre si è insieme. Milena da Genova. Hai capito?
1: No, non è male.
0: Io non sono d'accordo. Io il telo tengo sempre girato perché la luce delle notifiche continue.
1: Sì.
0: Ah, le notifiche continue mi disturbano l'attenzione, soprattutto mentre lavoro o guardo la TV. Addirittura se la mia ragazza lo ha a testa in su, glielo giro io. Federico da Utrecht.
1: Sì.
0: Vabbè, chi è che riceve notifiche continue?
3: Io ad esempio ho dei gruppi dove si parla solo di calcio e
0: sì,
3: durante le partite tengo il telefono girato perché magari il mio DAZN o il mio Sky è in ritardo e mi indicano il gol prima nel gruppo di WhatsApp. No?
0: Okay. Anche voi ieri mi avete dato fastidio mentre stavo guardando un film.
3: Vedi ad esempio.
0: Nel gruppo. Nel gruppo.
1: Ad esempio.
0: Niente, un attimo, scusate. Abbiamo un messaggio, siamo in ritardo.
1: No, se vuoi mandalo, Albe.
0: Tre punti, shorty.
2: Sì, ma ha urlato però.
0: Ho capito.
4: Grazie. Mizzica, mi avete aperto un nuovo mondo. La prossima volta che lo fa la mia fidanzata la lascio. Grazie tante.
3: Ti abbiamo messo una
5: pulce. Ciao, Alba, ciao ragazzi. Praticamente le avete dette tutte come annullare le notifiche, ma tranne la più semplice e la più usata. Mettere silenzioso al telefono. Così non suona nulla. È molto più semplice di annullare tutte queste notifiche. Poi a fine serata in disparte oppure si va in bagno, si leggono le notifiche. Ciao da Luca.
0: Sì, però appare.
2: Sì, ma rimane sempre quel discorso che dicevi prima, che qua tutti hanno da nascondere.
0: Sì. Vabbè, io rimango fino alle 19, voi?
1: Sì, pure, anche noi. Albert.
0: Stiamo qui, dai. M2O.
6: 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla

0: della domenica alle 19 su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super

0: porta in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Granvision, vederci bene insieme.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1.000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Rihanna. Rihanna. Per Calvin Harris, This Is What You Came For, è il titolo della canzone, quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday. Rihanna, che si è tatuata sulla pelle un disegno realizzato dai tre figli, due maschi, Rz di 4 anni, Rio Riot di 2 anni e una figlia, Rocky, di 8 mesi, quindi potete immaginare che cazzo è venuto fuori, perché è uno scarabocchio.
1: Sì.
0: Quindi il nuovo tatuaggio di Rihanna è amore o scarabocchio indelebile? Ne parliamo con i nostri ospiti.
2: È un po' che non andavi in onda il talk show di M2O.
0: Buonasera.
3: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera al primo ospite, Mario Fargetta, inventore del tatuaggio QR, inquadri il braccio e parte Shining Star, giusto?
1: Proviamo.
3: Vuoi vedere il tatuaggio?
1: Bello!
0: Che bella idea!
1: Credo che sia un'idea innovativa.
0: Sei in gamba,
1: Grazie.
0: Bestiale.
1: Grazie.
0: Buonasera Alessandro Lippi, autore del libro Fischio Ball, di cui ascoltiamo una piccola anteprima. Benissimo.
1: Mica male anche questo.
0: Anche questo non è male. Buonasera Alessandro Sortino. Sì, Alessandro. Francesco Sortino, chiedo scusa.
4: No, si preoccupi, buonasera.
0: Presenterà il singolo Pane Pane, Vino al Vino, Dente al Dente.
4: Esatto, è un singolo di rilancio per rimanere coi piedi per terra e riportare un po' la situazione allo stato normale delle cose.
0: Ma vai all'Eurovision?
4: Non mi hanno preso.
0: Peccato. L'ultima ospite della serata è Eleonora Russo, Miss Tribale in fondo alla schiena, sì. 1998.
5: Sì, è un po' vecchiotto,
1: ti
5: però.
1: Ti ricordi qua tutte qui?
0: Sì.
1: Scusa, potrebbe chiederle se può pubblicarlo, perché così lo vediamo.
0: Il Tribale?
1: Sì, esatto. No, tra l'altro si è fatta il tuo tatuaggio la Ginger, con il codice QR.
5: Ah, sì.
1: Fai vedere Ginger?
5: Guarda.
1: C'è da dire che funziona bene.
0: Questo è un gesto di amore, di affetto.
1: Esatto. Sì.
0: Allora, cosa ne pensate di questo tatuaggio di Rihanna, che in verità è uno scarabocchio, perché i tre bambini sono così piccoli che non sono
1: a scrivere, no?
5: Insegnagli
1: a scrivere,
5: ma fatto per amore.
0: Un attimo, scusa, se parlate tutti insieme non si capisce.
1: Ha ragione.
0: Signorina Eleonora,
5: sì.
0: Lei cosa dice?
5: Avrei aspettato qualche anno.
0: Se mi chiudete i microfoni è perché
5: mi avete invitato, però
0: ho capito,
5: se non posso neanche dire la mia.
0: Ha ragione, infatti io le stavo dando proprio spazio.
5: I bambini

0: così, ma che potevano crescere, potevano crescere.
1: Ma sono 15 anni quelli.
2: Vent'anni già. Ma
1: aspettare un
3: attimo, ma cosa devi fare?
4: Ringraziamo i nostri ospiti, bellissima puntata. Alla prossima settimana.

0: vino.
1: Dai.
0: Fargetta non è greco, quindi la radio non è la sua.
2: Va bene.
0: Anche Leon, il figlio di Short, ha perso il dentino, ma il suo era da latte.
3: È normale, certo.
0: Lippi ora scrocca anche A che tempo che fa. È andato ieri sera sperando in un'ospitata per il suo libro Discobol. E invece ha dovuto guardare 5 ore di diretta, sperare nella pubblicità per andare a fare la pipì.
2: È andata proprio così. Sì.
0: Oggi, 45 anni fa, moriva Bob Marley. Il suo legame con il calcio rimane l'erba. Oggi mi è piaciuta, eh?
1: 3 punti per la Gigi.
0: Oggi il nostro inviato era dentro una cabina della SIP e sì. Albertino ha spiegato a Luigi che non serve mettere il telefono a faccia in giù su un tavolo, ma basta togliere le notifiche.
3: Sì.
0: E adesso qualche citazione che resteranno per sempre con noi da questa puntata. Nella vita gli esami non finiscono mai.
3: Sì.
0: È un fuori onda. La vita è una cassapanca di emozioni.
1: Chi è che l'ha detta questa?
0: Un ascoltatore.
1: Ah, ok.
0: Buona serata a tutti.
1: Grazie, a domani alle 5. Se state ascoltando la diretta, arriverà Profumello Andrea Mattei tra pochissimo. Per gli amici del mattino, i replicanti, come sempre Walter Pizzulli, no, è malato, ma torna presto. C'è Claves domani mattina. A domani.
4: Ciao a tutti.
5: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Ma siamo arrivati alle 19:03 minuti. Buonasera, ciao.
6: Salve. Prego.
0: Prego, accomodatevi. Grazie. Capostazione Alba Albertino, linea arrivata insieme fino alle 21. M2O. Più musica.
7: M2O. Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres. Todo en todo. Todo en todo. Levántate.

0: Towers, terza canzone del Non Stop in onda su M2O, 19:10 minuti, la falda Mafalda. Ci sarà un'ascoltatrice che si chiama Mafalda in mezzo a voi in questa serata, in ritorno verso magari destinazioni migliori rispetto all'impegno lavorativo. Primo giorno della settimana quasi finito, tra l'altro Mike Towers nella sua lingua madre voleva dire che
1: c'è belli canzoni stammitti,
0: ma non mi sembrava tanto spagnolo questo messaggio, non lo so, vado a vedere.
2: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

0: Reserve con questa nuova canzone che ha mandato anche qua M2O, e noi ovviamente l'abbiamo messa come appuntamento M2O, visto che è una novità musicale. Per una volta non c'è un sample che arriva dal passato, di questo siamo felici, per carità, anche quando c'è un sample. La voce è di Rita Ora, If It's Not Love è il titolo di questa novità ed è l'appuntamento M2O che tornerà.
1: Più musica,

0: scusate l'incursione di Shaggy non prevista, insieme a Robin Tichy con Looking Lovely. Ci stava bene, però dai, come angolo bar, come inizio di angolo bar, che tra l'altro sta per aprire. Le prime persone si sono avvicinate ovviamente all'ingresso perché c'è della sete, l'ho capito anche da alcuni messaggi in codice. Un ascoltatore ha mandato questo. Molto bene, vuol dire che torniamo tra poco.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Into Me, titolo di questa canzone che stai sentendo in onda su M2O, la tua radio è sintonizzata alla memoria numero uno, spero proprio di sì. Dive Into Me, da non confondere con
1: Dai,
0: questo è Dai, invece questo è Dive. Pochi istanti prima dell'appuntamento M2O, l'indizio che posso darti in realtà è un indizio che potrai capire benissimo se hai sentito la puntata di Albertino Everyday, dove circa un'oretta fa c'è stato un amore mio. Basta, non ti dico altro, amore mio, lo sentiremo tra poco, prima ascoltiamo le ultime news. M2O,
2: DJ Station. Buonasera dalla redazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono in totale 7 i casi confermati di contagio da hantavirus da passeggeri della nave da crociera Ondius. Le analisi hanno rivelato che i campioni esaminati sono collegati alla stessa fonte di infezione originaria. Non c'è quindi una nuova variante del virus e il rischio di diffusione, secondo l'OMS, resta molto basso. La cronaca: Sonia Bottacchiari, la

0: 49enne scomparsa dal 20 di aprile insieme con i suoi due figli di 16 e 14 anni aveva lasciato una lettera al padre. Dallo scritto emerge una situazione di sofferenza e inquietudine. La donna, lo ricordiamo, era partita dal Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento, vicino Udine. Da allora non ci sono più alcune notizie. L'Iran pensa che io senta pressione, non ho alcuna pressione e otterremo una vittoria totale. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel pomeriggio parlando ai giornalisti dallo studio ovale della Casa Bianca. Trump ha fatto inoltre un paragone medico per definire lo stato del cessate il fuoco e come un malato attaccato alle macchine all'1% di sopravvivere. Agli internazionali di Roma, Jannik Sinner ha passeggiato oggi pomeriggio sull'australiano Popirin vincendo in 2 set, 6-2, 6-0. L'azzurro numero uno al mondo si è qualificato così per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà l'altro italiano Andrea Pellegrino. Stasera si completa la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. Adesso arriva il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata precipitazioni localmente forti su Friuli, Venezia e Giulia. Domani mattina nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Nel pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.

0: sono 1993 sulla ruota di non lo so chi è.
1: Hey. Delle 19.30 sì. Il lunedì 11 maggio del 2026 è Fargetta. Io lo
0: bravo assistente di studio Mario era l'M2 Old che tornerà.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Dirty Cash, Money Talks ritorna nella nostra playlist categoria ogni tanto torno, un po' come degli ascoltatori che sono là non si fanno sentire, no?
1: Io sono quella che si fa sentire raramente,
0: però,
1: ma ci sono sempre.
0: Lo vedi, ciao.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
14: Le consegne su pallet espresso più puntuali
15: e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì.
19: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: fai? Mi fai un latte e menta? Grazie.
1: Che buono il latte e menta, ragazzi. Non disdegnate, voi amanti del gin tonic, gin lemon.
0: Grazie, mettilo qua, sì. Grazie.
1: Hai messo poco ghiaccio? Ok. Sennò ti stacco le mani. Runaway, Lady Gaga, Deci in onda su M2O. Le voci che sentite sono di persone non pagate che sono qua nello studio della diretta di M2O per realizzare questa follia dell'angolo bar, che però dai, ci sta bene, soprattutto con un certo tipo di canzoni. Siamo quasi arrivati alle 8. Un ascoltatore ha commentato il nostro assistente di studio dicendo: ah, tra l'altro, aspetta, è un ascoltatore di Siracusa, ma sentite come imita bene l'accento del commendatore del nord.
2: Ma l'assistente di studio lo sento bello gasato, eh? Il Gianni,
1: è vero, ma hai detto benissimo, perché qua al nord c'è l'articolo per chiamare un amico, una persona, o se no un nomignolo, cioè un nome, come si faceva da ragazzini, un soprannome. Ti hanno mai dato dei soprannomi? Sono andato a cercare il perché si davano dei soprannomi, soprattutto quando eravamo un po' più giovani, ma poi alcuni vengono proprio mantenuti. Però non vuol dire dare un soprannome, sminuire la persona. È proprio, secondo uno studio di psicologia, è proprio un piacere scaturito dal sentirsi chiamare con un vezzeggiativo, con un nomignolo. Ovviamente il soprannome non deve offendere, cioè se ti chiamano disgraziato tutte le volte, no, cioè anche meno, perché dopo un po' ti arriva una cinquina, come si dice a Roma. Cinquina non è quella della tombola, ma è un 5. Batti 5, pam! Quindi il soprannome in realtà è un qualcosa, secondo lo studio psicologico, che ci riporta a quel divertimento di quando eravamo ragazzini. Io non posso parlare perché nel corso della mia vita ne ho avuti tantissimi. I più recenti, aspetta che prendo il mio fascicolo, la mia scheda, Profumello, Biondino, e ce ne sono tanti, e a me fa più che piacere. Poi quando mi chiamano Matteo invece che Andrea, un po' meno, però vabbè, dai, te la do buona. Tu hai mai avuto un soprannome e te lo sei portato avanti? Fammelo sapere. 342 654 3210.
3: Più musica. M2O.

Dammi il POS che c'ho la carta.

0: cubette, i cubetti di ghiaccio.
1: Cubette di ghiaccio, due, come dice la canzone, grazie. If you wanna.
0: Anche gli anni 2000 però ci hanno dato della musica buona, mica solo gli anni 90. M&S, The Girl Next Door, Salsa Nugget, la versione che senti di Mark Knight, fortunatamente molto simile all'originale. Sentite che cosa è arrivato.
2: Andre, sì. A me mi chiamavano giraffa.
0: Perché?
2: Con un
0: scusami.
2: Po' di disprezzo perché ero alta.
0: No.
2: Tutti invidiosi.
0: Vedi? E senti poi.
3: Ciao, sì. Ciao. Il mio soprannome è Nano. Me lo porto da quando avevo 14 anni. Forse 13.
0: Perché?
3: Il problema è che sono 2 metri quasi, 1,98 m.
0: Vedi? Stessa altezza più o meno, ma reazioni diverse. Una giraffa e un nano, i primi due messaggi, devo dire molto bene. Torniamo tra un minuto in onda.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al canto.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Già arrivati alle 8 e un minuto. Buonasera. Palle. In onda con Andrea Mattei, piacere, fino alle 9 di questa sera insieme, ma ora c'è la musica italiana e in versione remix.
9: M2O.
10: Più musica.
9: M2O.
10: M2 Hit.
9: The Italian Remix.
10: M2 Hit.
11: Volevo capire.

0: Is, ripasso delle preposizioni semplici che servono per collegare concetti, parole, frasi. Una delle prime produzioni di Ugel, conoscevamo così da poco questo artista che adesso sta girando il mondo tra i 200 e i 700 mila dollari per averlo a suonare nella tua cameretta a casa. Ma non viene a casa, non viene! Eh? Ah sì, grazie, scusate, hanno portato il terzo cubetto di ghiaccio. Stiamo parlando però dei soprannomi. Ti hanno mai dato un soprannome? Te lo porti dietro?
1: Ciao Amedeo.
0: Ciao.
1: Il mio soprannome era Nina.
0: Nina?
1: Mia nonna mi chiamava così perché ero piccolina.
0: Oh, tenera.
1: E quindi ogni volta era Nina di nonna. Ciao.
0: Tenera, ciao. Scusami, hai detto Nina? No, vabbè, scusate. Abbiamo questo mixer a comando vocale. Se ci fosse davvero un mixer a comando vocale, io sarei

quanti bombardini per minuto siamo. No, battute, mannaggia. Lei si fa chiamare sul palco Pink Panthers, ma in realtà è Victoria Beverly, cantatrice e produttrice britannica, appena sentita nell'appuntamento M2 Hot. M2 Hot.

0: loro due, Sabrina Carpenter, Madonna, Together Again. Si chiama Bring Your Love, è la canzone del cocktail, nome del cocktail. Scusa, mi fai un pre-guidasta? Grazie, liscio, liscio.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Chissà, magari, magari davvero inventano un cocktail che si chiama Play with us. Dentro abbiamo i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass, stickers e tre cubetti di ghiaccio, se mai ci fosse appunto la necessità del ghiaccio. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi tutto, vai!
3: Play with us, Francesco da Taranto.
0: Francesco da Taranto, ascoltatore Quentin Tarantino, per te c'è

You Baby. Ely è il titolo di questa canzone. Seth Meza e Emily in onda su M2O. Tra poco torneremo ai vostri messaggi che parlano di voi e soprattutto del soprannome. Se da ragazzino ti davano un soprannome i tuoi amici, magari te lo sei portato avanti nel tempo, nel corso degli anni, o se ne sono arrivati dei nuovi dai nuovi amici. Tra poco ancora messaggi. Ora dobbiamo aprire le porte del nostro club, si chiama Dance With Us. Questa sera nella nostra console ci sarà Tiesto direttamente dall'Olanda, ma possiamo sentire un'anteprima adesso. Dance With Us.

0: 9 PM ATV nella playlist di Tiesto, che questa sera sarà con noi nella console di M2O. L'appuntamento Dance With Us lo puoi sentire se vuoi anche da m2o.it.
1: Dance With Us. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime. Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethe Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: live.
1: They are back.
0: Siamo in onda, M2O, le 8:32 minuti, buonasera, sta per tornare l'appuntamento pesante. No, pesante nel senso che prima ho sollevato la valigia dei vinili ed è pesante. Quanto pesava la musica, mamma mia, tanto tempo fa. Arriva l'appuntamento con l'M2O, prima però sentiamo un po' di soprannomi che sono arrivati.
2: Buona ciao. Serata!
0: Ciao!
2: Play with us e anche a Felettis di Picinicco in provincia di Udine.
0: Molto bene, ma il Play with us purtroppo, caro ascoltatore, è stato...

stai cantando a memoria, se la stai ripetendo a memoria questa frase, siamo migliori amici, subito, subito. Eddie Amador con House Music, iconica canzone del passato, ed è stato un piacere ritrovarla nell'appuntamento M2 Old con noi.

0: Ciao Pisces, potrebbe anche essere un soprannome, ma in realtà è il titolo di questa canzone di Kid Leroy in onda su M2O.
1: La mescla.
2: Ogni weekend
1: la musica latina.
3: A ese día y a todas las invité
1: en la radio italiana.
2: Insieme a Shorty. La mescla il sabato alle 22 su M2O.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da

0: Giovedì, risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

calmo che ti spengo la frequenza, eh. Hai già, hanno già fatto. Didi Rexa, Faithless, New Religion. Siamo in onda su M2O, stiamo parlando dei soprannomi e forse non sai che se ti hanno dato un soprannome all'epoca di scuola, tempi di scuola o anche adesso, e se sono cambiati nel corso del tempo, anche dagli stessi amici magari ti cambiano il soprannome, devi solo che dire grazie. Perché? Perché le principali motivazioni per cui si danno i soprannomi sono tutte abbastanza buone, sono abbastanza popolari, creano intimità, soprattutto tra la coppia, no? Se lui e lei, amorino, tesorino, ciccino, anche se secondo me non bisogna troppo esagerare per quanto riguarda l'ambiente amoroso, l'ambiente coppia. È un segno anche di appartenenza.

0: al gruppo, no? Perché insomma nelle comunità crea aggregazione, identità e distinzione. Tu ti distingui, certo, sempre l'esempio, se ti chiamano disperato, no. Se ti chiamano tragedia, oh tragedia, vieni qui, no. Però comunque se è in senso goliardico lo puoi anche accettare. E poi c'è questa flessibilità sociale. Quindi è un po' una via di mezzo tra il nome, quello lì formale, anche perché se ti chiamano Andrea, vieni qui. Cioè sembra un po', capito, un po' una roba e dici porca miseria, che cosa è successo? Quali sono stati i tuoi soprannomi o quali sono? Dimmelo, vai!
1: Ciao, ciao. Sono Cristof di Pordenone.
0: Sì.
1: No, a me hanno chiamato Kappa,
0: un po' di anni,
1: quando ero alle medie e superiori.
0: Sì.
1: Dopo ho finito le scuole,
0: sì,
1: ho incontrato altri amici,
0: sì,
1: e da allora
0: un
1: mi
0: altro.
1: Hanno sempre soprannominato Mismi, che è l'abbreviativo di Cristof. Allora lì è rimasto il soprannome Mismi. E tuttora me lo porto avanti.
0: Vedi, perché sei stato accettato molto bene dal gruppo, dal tuo gruppo di amici.
2: Mi hanno chiamato sempre Bruno Alfa Romeo,
0: sì,
2: perché ho avuto la passione dell'Alfa,
0: sì,
2: anche dagli amici di tanto tanto tempo,
0: sì,
2: fa. Ma tu sei Bruno, anche che non si ricordano di me, ma tu sei Bruno Alfa Romeo.
0: Ma è bellissimo, da Ragusa. Minchia, Frenghi, è arrivato Bruno Alfa Romeo. Sparaci Frenghi, forza.
3: Ciao, linda.

0: American Girls. State attenti se incontrate questo ascoltatore.
1: Ciao Andrea, ciao, ciao a tutti. Niente, sì, il mio soprannome è Tacconele. Tacconele sarebbe in, sì, friulano, sì, è quello che ci dà dentro.
0: Olà, hai capito?
1: Niente, buonasera a tutti.
0: Quindi quello che ci dà dentro a padel. Parlava di padel.
2: C'è un sacco di calorie.
0: A padel.
2: A padel. Padel,
0: padel. Parlavamo di padel, certo. Torno domani, ore 19, sta arrivando Vittoria Hyde. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
3: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
2: Carichissimi in questo lunedì sera, boys and girls, what up, what up?
0: No, cioè è scattata la combo Wada Wada e Boys and Girls.
2: Tutto insieme.
0: Mamma mia.
2: Ci siamo bruciati tutto, tutto insieme.

0: Sexy, huh?
1: Anne Medwell.
2: Comme toi, il y a.
1: Mais musique.
3: Ahla mazika.
4: Mais multa musica.
1: Più musica. Più musica.

0: Lipa Miguel su M2O, Lost in Your Light, non persa nella luce del suo amato, bensì nei milioni che le arriveranno sul suo conto corrente, perché ha fatto causa a Samsung e chiede non meno di 15 milioni di dollari perché hanno utilizzato la sua immagine per gli imballaggi dei televisori senza chiedere l'autorizzazione di Dua Lipa, e questo gli potrebbe costare 15 milioni di euro. Già lei è tanto povera, povera, povera. M2 Hot coming.
1: M2 Hot.

Che carica questa novità musicale by Joel Curry and Raw, all made in UK. Questo M2 Hot si chiama Devotion, Sweetest Emotion.

Diva Surprise, YMCA on the top of the world, Milk Bar Remix. Tradotto il titolo vuol dire in cima al mondo. Non sempre fisicamente bisogna trovarsi in cima al mondo per sentirsi liberi, no? Basta a volte fare qualcosa che ci fa sentire bene. Per esempio, io mi sento in cima al mondo, al top, libera e bene, felice quando mi alleno, ragazzi. Voi cosa vi fa sentire on top of the world? Liberi e sereni. Fatemelo sapere.

0: Taylor Swift Open Light Bond Remix, ci fa sentire anche lei il suo modo di cantare e ci dà quella sensazione di stare in cima al mondo, sensazione di libertà. Beh, beh, bravissima Taylor Swift. M2O,
1: M2O DJ Station.

0: pronuncia il mio nome. E tu sei Florence Welch, frontwoman dei Florence and the Machine, right? Say my name. Spectrum. Remixata dal grandissimo Calvin Harris, che per quest'estate ha un programmino niente male, bello fitto, perché ha una doppia residency all'Ushuaia ogni martedì e venerdì. E sicuramente lui si sente libero al top quando suona in console.
1: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
5: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
4: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: swim.
1: Let it all begin.
0: Swim.
1: Swim. I just wanna dive.
2: BTS, Unstoppable, i ragazzi sono in giro con il loro enorme tour mondiale. Dopo le date in Asia, hanno finito giusto ieri i concerti in Messico e ora andranno in the United States, super super impegnati. Allora, cosa vi fa sentire al top? Ciao Vittoria, io mi sento al top quando sono me stesso con le persone a cui voglio bene e mi vogliono bene. È bellissima questa sensazione. Vabbè, sentirsi se stesso è una cosa importantissima.
3: I pass through noise and silence. I walk alone. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence. I walk alone. It's

0: Gala, il nostro M2 Old, in cui demonizza le persone che hanno certe idee e pensano e critica lei l'idea che gli uomini non debbano piangere e che le donne debbano conformarsi a certi standard di femminilità. E non è sempre semplice sentirsi se stessi, no? Anche per via di aspettative della società. E invece uomini devono piangere, le donne devono sentirsi donne, libere, libere. 1997, Let a Boy Cry, Gala, super avanti, eh?
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

fingere di essere tosti, fare il duro, il bullo, la bulla. In questo caso lei è veramente tosta, Boys and Girls. Comunque era il titolo, Acting Tough, del quale io ho tradotto praticamente il significato.

di Dean Turnley che abbiamo ascoltato adesso su M2O. Lei veramente è una tosta, stavo dicendo, una signora americana. Negli ultimi giorni questa donna ha fatto notizia in America, ha seguito una sua passione cambiando praticamente vita, ha lasciato un lavoro sicuro, la professoressa di storia dell'arte, e ha intrapreso la carriera da professionista del cuddle therapy.

amore, ha 51 anni ed è oggi una coccolatrice professionista, quindi lei viene pagata per abbracciare le persone, sdraiarsi vicino a loro, calmarli, no? Parlandoli semplicemente, ascoltarli e ricevendo coccole, uno viene, deve pagare. La signora Ella Love, voglio anch'io fare la cuddle therapist, ecco, questo è il nuovo lavoro del futuro.

Sì, meglio to release all the pressure per farla lasciare andare. Ecco, ce la posso fare. Tutte le pressioni e le inceppature. Quando si parla, no, scherzo, può capitare. Caro G, una noce in Medellin, non è due.

The second voice, Let Me Be. Soft music. Abbiamo parlato prima di una donna in America che ha lasciato il lavoro per diventare professionista della cuddle therapy, cioè è una professionista delle coccole. Voi avete magari un talento, no? Scambiereste il vostro lavoro attuale, magari un po' più noiosetto, per un vostro talento, per diventare liberi professionisti in qualcosa? Fatemelo sapere. Small break and we come back.

0: dentro una canzone dance. Yolanda Be Cool, So Ma Cosa. Invece parliamo del 2015. Siamo andati oltre. Scherzo. 22:08 minuti, buonasera dalla Blondie. Victoria Hyde, Say Money. Pensavo finisse con Say What. Allora, alla fine finisce sempre con i soldi, parlare dei soldi, ma che roba noiosa. Parlavamo di una signora, una donna che ha cambiato professione, da insegnante è diventato coccolatrice professionista e si fa pagare $150 all'ora. Così vi ho chiesto, magari anche voi avete un talento nascosto che potreste, che ne so, trasformare in un lavoro. E mi ha scritto Paolo, vorrei fare l'autista privato.
1: M2 Hot.

Se non è vero amore, non andiamo neanche avanti di un centimetro. Questo è un po' il concept di questa canzone, la novità musicale che, diciamo, più o meno all'inizio ogni ora vi presentiamo nell'appuntamento del I'm Too Hot. In questo caso parliamo della produzione del DJ producer brasiliano Zerb insieme alla voce di Rita Ora, Lovely.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Gioca con noi. Perché in palio oggi c'è una villa, un Rolls Royce. No, non è vero. I'm joking, I'm kidding. Mi devo attenere alle regole. In regalo ci sono gli M2O Gadgets, t-shirt, cappellino, portapass and stickers. E questa volta il più veloce o la più veloce, in questo caso il più veloce, è stato... Ha scritto in maniera divertente anche Play V Dash. Col Dash giochiamo. Roberto da Fano. Mi fai morire.

0: wanted to be. E se non la suoni come DJ, non lo so, devono venirti tipo i sensi di colpa. Io cerco di far di tutto per non suonarla, però vabbè, è bellissima, piace a tantissimi. È stata anche la posizione numero uno dell'M2O chart, vero Ilario? Ilario presenta la classifica ufficiale di M2O, 20 canzoni, 20 hit, le più trasmesse su M2O della settimana, la playlist definitiva firmata da M2O il sabato dalle 21 alle 22 e in replica la domenica alle 4 su M2O.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: We are M2O.
4: Tonto, mica tonto, tonto. Yo quiero tonto, está rica pa' hacerle.
3: Wiggity, wiggity, wiggity, wow.
5: We play.

quanto l'adoro. Pochi giorni fa hanno suonato a Shanghai, aprendo la data di Anima del suo nuovo Aiden World Tour. Verrà anche qui a Milano a settembre, se non erro. E comunque è stata la data con un live veramente con tantissime persone, sicuramente quasi da record, sicuramente della record della musica elettronica della storia cinese, con 25.000 persone. Che evento, ragazzi! Oh my gosh! And the do it old.

state qui, stay locked, stay connected, come dico sempre anch'io, perché ne vale la pena, perché c'è l'I'm Too Old, sì, dal 1994, da Blitz, stay with me.

e lei è stato un colpo di fulmine. L'ho vista da lontano e ho capito che è lei la donna della mia vita. O lui l'uomo della mia vita. Siren Wiz Khalifa, That's Her, su M2O. That's what? That's her. Ed eccola qua, That's Her, la canzone. Anche questa è la canzone del momento, eh. Con gli Another se la giocano. Magnetic, The Bowser.

0: due, oh. M, 2, oh. 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Che stai facendo?
1: Lavoro.
0: Che cosa cerchi?
1: L'oro.
0: Hai uno scopo?
1: Credo.
0: Dove ti trovi?
1: In Italia.
0: E come vivi?
1: Suono.
0: Di dove sei?
1: Toscano.
0: Qual è il tuo aspetto?
1: Meno sereno di un tempo, ma non

Steve, innamorato, credo. E lei ti ama a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona.

0: Naso. Poi facciamo gli auguri anche oggi.
1: Facciamo gli auguri a mia sorella.
0: Certo.
1: Oggi fa il compleanno. Meglio tardi che mai.
0: Sempre.
1: Auguri Vale.
0: Auguri Vale.
1: Già bella.
0: Se non sbaglio vive in Sicilia. Facciamo gli auguri alla Vale dalla Sicilia. Allora parliamo però di un'altra grande donna, perché tutte le siamo un po', ma lei sfortunata in amore, ma con tantissimi talenti, non solo una diva, perché è riduttivo. Sto parlando di Marilyn Monroe, una vera diva, e oggi avrebbe compiuto 100 anni. Nacque il primo di giugno del 1926, scusate. Il primo di giugno avrebbe compiuto 100 anni. Nacque a Los Angeles. Ancora oggi è ricordata come la più grande star femminile di Hollywood. E non a caso per questo anniversario importantissimo ci sono grandissimi preparativi in corso. Il 30 maggio, due giorni prima, tenteranno di stabilire un record mondiale con una grande reunion di sue sosia. Si punta almeno a 500 persone. L'evento sarà a Palm Springs, sempre in California, un posto del cuore di Marilyn Monroe, grandissima Norma Jean.
2: M2O. Più musica. M2O.

0: che sono andata a vedere questo weekend.
1: Che felicità, ragazzi, è stato bellissimo vederlo, vedere Meryl Streep più bella e raggiante che mai. A inizio scena ha indossato anche le pumps di Valentino Garavani, Rockstar, proprio quelle lì che si indossavano nel 2015, sono tornati di moda, in voga. Bellissimi, ragazzi, se li avete a casa, ragazze soprattutto, nel vostro armadio, tiratele fuori perché siete on piece. Sono tornati di moda. Peggy Goo, Starry Night su M2O.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: My Movies presenta...
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori.
6: Ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: 1212.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta.
2: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
3: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: M2O Cinema.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
0: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: M2O.
11: DJ time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: M2O
6: DJ

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: M2O DJ Time.

Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa. M2O. Best electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us. Move into the sound.

0: tue.
1: Oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
0: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.